0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 2:04.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila,
2: siamo Artemide
1: e Apollo
2: da un paninaro meraviglioso.
1: Oggi incredibilmente in trasferta al paninaro di Massawa.
2: Esatto.
1: E ci siete voi, quindi vi stiamo ascoltando anche dal paninaro.
2: Anche dal paninaro,
1: di Massawa.
2: Incredibile.
1: Cosa vogliamo ascoltare?
2: Non lo so, tu cosa vuoi ascoltare?
1: Io voglio ascoltare Fine China di Chris Brown.
2: Sì, dai.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
1: Buon panino a tutti.

0: giorni.
1: Manila 2001, sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei gay.

0: Ciao signorina Manila, sono Alessia, mi puoi mettere la testa a gira?
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: A

0: Ciao Radio Manila. Per piacere puoi farmi ascoltare la canzone di Gigi D'Agostino L'amour toujours. La dedico alla mia amica e collega del turno di notte Doris. Grazie.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare la mia storia tra le dita versione Pausini. Grazie mille.
2: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Samuele, volevo dedicare Se fosse per sempre di Biagio Antonacci a Federica e a tutte le ragazze della linea notte.
1: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over, ma anche se non ascolti Antonacci sei game over. Occhio!

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessia da Dusino e sto tornando a casa con Gabbo e volevo ascoltare una canzone degli One Direction. E chi non ascolta Radio Manila è super super game over.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 3:01.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Buonanotte signorina, sono Federica, mi puoi mettere per favore Una donna non può di Francesca Michielin? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giorgio, volevo ascoltare Ligabue con Bambolina e Barracuda, e dedicarla ad Erika.
1: Radio Manila, falla suonare tu!

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

0: nostra pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, siamo qua al lavoro. Per favore possiamo sentire qualcosa dei Red Hot Chili Peppers?

0: I like your beard.
1: Ciao Radio Manila. Potresti dedicarci Eye of the Tiger in onore di Rocky?
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, posso sentire Ossessione di Samurai J? Grazie, ciao da Ceva.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina Manila, sono Brat. Per favore mi metti prima donna di Clara.
1: Ciao, sono Clara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: uomo.
1: Manila 2001. Sempre con te.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, siamo Jessica, Chiara e Sabrina e vorremmo ascoltare 11 case di rovere. Grazie e buonanotte.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:01.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono il Diego e mentre mi avvio verso casa dopo aver terminato questo turno di notte vorrei ascoltare la canzone di Bad Bunny, quella l'ultima del suo album Devi tirar mas fotos. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao signorina, sono Walter Panta e sono Mariva. Stamattina per ascoltare Perfi con la vita di D'Alessio, soltanto tutti i manager di lavoro, in particolare Gianni Patrica Magnola, Lino, Walter Sinone, Daniele Saluzzo e Margherita Santana. Buon lavoro a tutti, buon lavoro a tutti, casa signorina.
1: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
2: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la

0: in ascolto su Radio Manila c'è una canzone per te. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Ron e Tosca con Vorrei incontrarti fra 100 anni. Ti ringrazio, ti mando un bacione, ti auguro un buon riposo, saluto tutti i manilosi sintonizzati, mando un bacio a Silvia, Elsa, Margherita, saluto Gianni, Dino, Marco, Walter di Sommariva, Walter di None, le famiglie, e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto anche Nick da Daniela di Saluzzo, grazie, ciao.
1: Vorrei incontrarti fra 100 anni.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Buongiorno signorina, senti per favore, stamattina mi farete ascoltare Danger Zone di Kenny Loggins. Ti ringrazio tantissimo, saluto tutti i manilosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, specialmente i panettieri. Saluto Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni il Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Galino.

0: Ciao, siamo Alina e Claudio in viaggio verso la mia famiglia in Puglia. Vorrei ascoltare al mio paese di Serena Brancale. Grazie.
1: Radio Manila, si sente che ci sei.

0: Ciao, sono Ciruzzo. Mi piacerebbe ascoltare L'ultima notte al mondo di Tiziano Ferro. Il mio preferito dopo la mia amata collega Sami. Bacioni.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.

0: problema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, volevo sentire una canzone degli Offspring. Saluti da San Michele.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 5 e 2 minuti.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Pronti? Azione!
11: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri?
15: Chiamami. Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.

0: Buongiorno signorina Manila. Se possibile vorrei ascoltare Viva la vita di Francesco Gabbani. Saluto tutti i manilosi. Sergio di Ceretta.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se mi ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
4: La tua radio sempre, Radio Manila.
5: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Manila 9001. Mi faresti ascoltare per cortesia Ragazza d'argento di Zarillo? Grazie. La voglio dedicare alla mia compagna Artesia. La amo da impazzire. Darei la mia vita per lei. E mi ha fatto capire che l'amore vero esiste. Saluto tutti i manilosi, quelli che lavorano la notte, i parrucchieri, tutti. Saluto anche Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Salvo, Luchino, e ricordo che chi non ascolta Radio Manila, da per sei anni il poeta guerriero. Ciao, voglio

Buongiorno a tutti voi in ascolto e soprattutto buongiorno a voi di Radio Manila. La mia richiesta è una canzone delle Bambole di Pezza, e se fosse passata anche una canzone dei Pinguini Tattici.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: that's what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso. Grazie mille. Ciao Dalino, un abbraccio alla signorina.
3: Radio

Buongiorno signorina, siamo noi, Elsa Volta, Danone, Panatema. Te li inauguriamo tutti un buon giovedì. E volevo chiederti la canzone Waka Waka, così ci svegliamo un po', stamattina siamo un po' rallentati. Un po' di grinta, signorina. Salutiamo Daniela Saluzzo, Vita Margherita, Grande Trumba, Disco Volante, Nino Paratè, Gianni Pante Carmagnola, Vato su Maria Bosco, Fabrizio, amico di Deli Savigliano, augurando una buona giornata a tutti quanti. Il Patataro di Torino. Salutiamo anche tutti i marinosi, Maria la pettinatrice, Marco Patriciari Canelli, Giacomo di Ragno. E che dire, e chi non scatta la Radio Manina, siamo un super game over. Ciao Tessa, non è Panatera, buona giornata a tutti, ciao ciao.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno signorina, che dici? Ascoltiamo Radio Baccano di Gianni Nannini e Giovanotti. Vi richiamo i panettieri, e in particolare ad Antonio, Mirko e Sebastiano Licomiana. Ciao!
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
2: Hai ragione, in prigione!

Buongiorno Radio Manila, eccomi qua, Alessandro da Torino. Volevo mettere la canzone Raff Ore per sempre e dedicarlo al mio più grande amore. Bentornato amore mio, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, la nostra diretta notturna finisce qui, ma non vi preoccupate, tra pochi minuti sarà con noi il nostro Alice D'Amico. Vi auguro un buon giovedì, un bacio dalla vostra signorina Manila 9001.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili, sono già collegati anche al nostro streaming, buongiorno, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero i messaggi con la vostra vocina, va bene, anche quelli di testo funzionano.

0: Radio.com.
1: Abbiamo iniziato con Nelly Furtado, questa Love Bite to Love SG Lewis. Dai, sentiamo come va.
2: Buongiorno. Avanti. Alice, buongiorno ai manilosi. Alice, domani sono in ferie, ma fino a lunedì e martedì rientro perché devo riposare un po' questo ginocchio. C'è un leggerissimissimissimo miglioramento, ma
1: vabbè, dai,
2: ogni tanto bisogna fermarsi, sei obbligato a fermarti. E quindi mi fermo. Come sempre fai tu, vi auguro buon proseguimento e naturalmente chi non ascolta Radio Manile, game over. Baci baci Stella.
1: Ciao Stella, questa mattina andiamo con Gloria Gaynor.

Gloria Gaynor su Radio Manila 338 50 38 908. Saluto nonna Fernanda di Biel che si chiama, mi fate sentire Hallelujah versione Pentatonix oppure Ciao Cuore di Mario Venuti. Non dormo di notte, mi fate molta compagnia, ma tesoro, ma stai con noi, sai che siamo con, ormai 24 ore su 24 da anni ormai, quindi Ciao Cuore partita Mario Venuti nel Manila Box Breakfast.

0: Mario Venuti, ciao cuore su Radio Manina. Allora, abbiamo la nostra Manilosa, giusto?
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa mattina mi fai ascoltare di Tiziano Ferro, Fingo e Spingo. La volevo dedicare a Emanuela e dirle che forza e coraggio, siamo al giro di boa. Oggi è giovedì. Un bacino a tutti, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao dalla Romance.
0: Ciao Romance, un bacio a te. Beh, stavo guardando la temperatura, sempre di più alta, anche alla mattina presto. 12 gradi.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Fingo e Spingo, Tizzaro Ferro nel Manila Box Breakfast del giovedì.
1: Buongiornissimo Radio Manila, sono Monica da Venaria.
0: Monica,
1: ieri è stato il mio compleanno, ho ricevuto un regalo bellissimo, i biglietti per Achille Lauro l'anno prossimo. Sono felicissima.
0: Bello.
1: Volevo ascoltare una sua canzone, Incoscienti Giovani, la dedico a me e ai miei 52 anni. Grazie e buona giornata. Ciao Alice e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao.
0: Ciao Monica, un bacio sulla fronte e tanti auguri.

coscienti giovani, Achille Lauro su Radio Manila. Buongiorno Alice, questa mattina mi puoi mettere per favore 6 dei BTS perché devo resistere, un abbraccio ricciolina. Sai che non ho capito il titolo? Io posso farti ascoltare per esempio Swim, che ne dici?

0: wanna type.
1: Swim BTS, buongiorno Monilosi, buongiorno Elosi, 338 50 38 908. Buongiorno Alice, sono Giusy da Carasco. Oggi mi fareste ascoltare per favore Cabana di Irama? Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Questo è un nuovo singolo uscito venerdì scorso. Oggi è giovedì, domani sarà un radio date molto importante. Secondo me ci sono molti singoli estivi in arrivo. Orecchie, quindi, no, uno direbbe occhi, ma siamo in radio e quindi dice orecchie. Allora abbiamo Irama che già preme.

0: Cabana, cabana, lo dice veloce però, Irama, il nome, il titolo della canzone. Abbiamo una... eccolo qua, allora abbiamo questo messaggio. Beh, avanti.
1: Buongiorno caro Alice, come stai? Tutto bene? Stamattina avrei piacere di ascoltare James Morrison con I Won't Let You Go, la dedico a te, a tutti i manilosi, ti mando un abbraccio, saluto tutti, un bacio alle mie amiche. Un saluto a tutti quelli che mi salutano sempre e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, io volevo salutare tutte le manilosi che giungono anche sui miei social, nelle mie follie fatte con l'intelligenza artificiale. Oggi c'è il segreto per essere dappertutto.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

Mexico, James Morrison. Mi è arrivato un messaggio lunghissimo. Ah, dovete mettere la base? Mettiamo la base. Buongiorno Alice, questa mattina sarei rimasta volentieri a letto a dormire, ma tra mille cose da fare, i figli da accompagnare a scuola, la giornata è partita di corsa. Per fortuna per me il weekend inizia in anticipo, mio marito rientra prima dal lavoro, visto che lavora in un'altra città, e almeno possiamo dividerci qualche incombenza. Ti chiederei la descrizione di un attimo dei Tiro Mancino. Un saluto a te e a tutti i manilosi che non ascoltano di Manila. È game over. E allora, eccola qua la canzone che hai richiesto. Lo so, ragazzi, è così, bisogna correre, poi soprattutto bisogna farli mangiare, colazione, vestiti, vai, svegliati. La descrizione di un attimo.

0: La descrizione di un attimo, il tiro mancino, sono le mani avanti.
1: Ma buongiorno Alice, buongiorno Manilosi, quasi di camminare in discesa verso la Liguria. Alice, oggi che è di nuovo una bellissima giornata, farà di nuovo un gran caldo il pomeriggio, vorrei sentire se possibile Baila di Zucchero, dedicarla a tutti quelli che mi conoscono e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Comunque vi assicuro che ieri verso le 18 faceva veramente caldo, eh. Baila!

850-38-908, questa l'ho cantata a squarciagola, ragazzi, a quest'ora è dura. Buongiorno Alice, buongiorno a tutti. Questa mattina, per darvi la carica, vorrei ascoltare il nuovo singolo di Ermal Meta, Calma Metafisica. Grazie mille, buona giornata a tutti. Serena, un bacio a te.

0: calma metafisica, Ermal Metal, 6:47 avanti. Chi
1: buongiorno
0: c'è?
1: Alice, buongiorno a tutti, buon giovedì, il weekend si avvicina.

0: scegli tu, fantastico Alex. Un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
1: Voglio sentire i manilosi fra una settimana a dirmi che stanno bene al caldo caldo, perché arriva il caldo caldo.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Federica, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-229-8731. ComprooroDoro.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Oh, che bello però, eh. Questo è Tequila San Miguel. No, quest'ora non ce la posso fare, scusate. No, tequila no, è avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica con la pesce di Martino con Splash? La dedico a tutti i manierosi che mi salutano sempre, in particolare Daniela di Saluzzo e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un bacio.
0: Ragazzi, ciao Cristina, un bacio, vi prego, mi ha imparato a tornare la tequila. Ma come faccio per la tequila a quest'ora? Ma poi sono in onda, ma no!

0: Finalmente, vabbè, ci vorrebbe lo splash, magari fra un paio di giorni. Chi
1: buongiorno
0: c'è?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i malinosi. Francesco, stamattina sarebbe bello ascoltare Phil Collins con Another Day in Paradise.
0: Wow.
1: Saluto a tutti i malinosi in ascolto e chi non ascolta Radio Manina è un game over. Ciao ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao, ciao Francesco. Beh, bella però la canzone che hai scelto, eh. Allora, abbiamo un altro audio messaggio, se non sbaglio, avanti.
2: Buongiornissimo Super Alice. Questa mattina ho azzardato i pantaloni corti, spero che il tempo non cambi. Ascolta,
0: ah,
2: in viaggio verso il lavoro ti chiederei se mi fai ascoltare It's Her Touch di Bonnie Tyler e saluto Gigi il camionaro, Robby di Sommariva Perno e Cristina di Torino. E niente, a chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Ciao Giacomo, allora iniziamo con questa canzone straordinaria di Phil Collins, Another Day in Paradise, per chiudere la prima ora. E poi all'inizio della seconda è già pronta anche Bonnie Tyler con It's an Art, il trappatta.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:03.
3: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
4: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
5: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
4: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
5: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
6: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
7: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
8: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
9: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
10: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: guardare a tutti quanti una buona giornata, perché chi non ascolta Radio Maniera e che muove. E un messaggino del salutino. Ciao, buona giornata a tutti, baci baci.
1: Ciao, ma dove era finita, la nostra stordita 71? 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Questo è il Manilo Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. Beh, sapete che c'è anche la nostra applicazione, se ancora non l'avete fatto scaricatela, mi raccomando, perché la nostra applicazione, a parte che è comodissima per avere Manila a portata di dito e di udito, ma non serve solo per ascoltarci. Ciao carissimo Alice, tutto bene? Per favore mi potresti mettere Compliance dei News? Grazie, un abbraccio forte forte a te, un saluto a tutti Manilosi, Graziella di Torino. Bacio, grazie.

Compliance, bellissimi ragazzi, che carica con i Muse su Radio Vanilla. Buongiorno a tutti, volevo ascoltare se si può Propaganda Duel. Chi non ascolta Radio Vanilla, Game Over, saluti Fabio. Ciao Fabio, sì, si può, è in arrivo. E intanto c'è anche chi, eccolo qua, Alice, sono Marco da Torino, volevo ascoltare una canzone di Sfera Ebbasta. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Risaluto tutti i manilosi che sono già collegati al nostro streaming. Bravissime, bravissimi. Propaganda.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
3: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
4: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento.

ce l'ho, dico, ce l'ho nel taschino, una canzone di Alexandra Stennen. Sentiamo? Sì, sì, ce l'ho, eccola qua. Ciao Alice, sono Emanuele, stamattina mentre vado al lavoro vorrei ascoltare una canzone di Alexandra Sten, a tua scelta. Chi non ascolta di venire, Game Over. Senti qua, perché avevo nel taschino Ecoute

sola Alexandra Stan in questa canzone, ma c'è anche Havana con buongiorno Ali, sono Sergio Ceretta, finalmente il caldo, speriamo che duri anche solo fino a dicembre. Come fino a dicembre, se possibile oggi vorrei ascoltare Ora esisti solo tu di Bianca Azzei, la

0: Sport non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E passiamo alla pagina sportiva.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Bianca Zaico, non resisti solo tu, chi c'è?
1: Malice, sono Mauro da Mirafiori, stantino ad ascoltare. Via le mani dagli occhi dei miei gramaro, saluto te e tutti i manirosi, augurandovi una buona giornata e chi non ascolta la di Manila e game over.
0: Che bello questo inizio, ragazzi, senti qua, zata zata.

0: Stamattina che ne dici di mettere la canzone di J-Ax Hostializzat, che c'è quella d'estate in giro? La dedico in particolare a tutti i maniosi, a tutti i mattinieri e chi non ascolta Radio Manila. È un super game over!
1: Andiamo in spiaggia!

0: su Radio Vanilla, ma buongiorno Vanilosi, buongiorno Vanilosi. Ricevo come sempre delle foto pazzesche dal Portogallo, vero? Chi c'è?
1: Alice, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ci fai ascoltare per cortesia Bonnie M con
0: sì.
1: Daddy Cool. Grazie, torniamo un po' indietro col tempo. Saluto tutti i Vanilosi. Oh, mi incastro sempre nella parola. Un bacione dal Portogallo, mica il poeta guerriero. Chi non ascolta Radio Manila è un grandissimo. Game over.
0: Ciao, un abbraccio, grazie per le foto.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, sono Jay Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.
4: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Auto Francia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
8: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it. Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
9: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
10: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella.
11: 4-5 Manila News.
12: Le notizie su Radio Manila.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Sentiamo Nicola De Muro.
14: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben Gvir li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben Gvir non ha seguito i valori di Israele.
13: Siamo sul punto di intervenire militarmente.

0: Un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
2: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
3: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
2: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
3: Kilobit con la K.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
5: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
5: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.
6: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP Doppia Vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di Gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
7: Crocetta in festa. Domenica 24 maggio a Torino, lungo Corso De Gasperi, divertimento e tanto, tanto shopping. Giostre e giro in moto elettrica gratis per i più piccini. Una vasta area gioco da tavolo, negozi aperti e gli espositori Crocetta Più. Crocetta in festa. Domenica 24 maggio, Torino, Corso De Gasperi.
8: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fun Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Clementino con la cosa più bella. 338 50 38 900. Ciao Rabino, sono Froku. Sì, con due R, Froku, e vorrei ascoltare Cold Water di Justin Bieber, dedicarla a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Stiamo parlando di Major Lazer, Justin Bieber ed M-Zero, Cold Water.
1: Everybody gets high sometimes, you know.

0: Major Lazer, Justin Bieber, M0, Cold Water, su Radio Manila. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Vincenzino, me la metti una canzone di Joyer? Ve le dedico a pasticcere Mimmo. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ascoltiamoci l'ultima canzone, ovvero l'ultimo singolo di Joyer, Stelle.
2: Bella Radio, sono Joyer, se non ascolti Radio Manila sei game over. Sì, da.

0: Stelle Geoglier su Radio Manina, avanti!
1: Ciao a tutti maninosi, sono Valentina, sto andando a lavoro e volevo chiedere se poteste mettere una canzone di Harry Styles. Grazie, e chi non ascolta Radio Manina è game over, ciao!
0: Ciao Valentina, un bacio a te sulla fronte, l'hai riconosciuta?

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In quanto siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex?
5: Conosci Meclon Lenex?
4: Meclon Lenex.
5: Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A4 Torino-Milano si viaggia in colonnati tra Balocco e Santià in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Sito e Pienezza in direzione Aosta e tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo che oggi, giovedì 21 maggio, è prevista la 12ª tappa del Giro d'Italia con partenza prevista da Imperia alle 13.05 e arrivo a Novi Ligure tra le 17 e le 17.30. Dopo la partenza da Imperia, i ciclisti si dirigeranno verso la provincia di Savona per raggiungere il Piemonte passando dal Bric Berton intorno alle 16. La corsa percorrerà quindi la provincia di Alessandria passando per Molare e Ovada, terminando a Novi Ligure verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Acquario ultimo, chi l'aveva richiesta? Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Maria e buongiorno a tutti. Buon giovedì. Volevo dedicare la canzone a Manu, alla mia dolce metà, che sta andando a lavorare al lavasecco di Santena. Dedicargli Acquario di ultimo. E chi non ha ascoltato Radio Maria, ovviamente è un game over. Ciao!
0: Ciao, un abbraccio. Beh, guarda, io sento che c'è un profumino di chitarre, chissà perché. Ah, vedi? Chi c'è? Dai.
2: Come ti è piazzato stamattina?
0: Bene.
2: Ti è piazzato bene. Allora, stamattina abbiamo salutato il nuovo Special One e James Garamelle, che ieri erano gasatissimi, mi hanno ascoltato l'audio. E ti volevo chiedere una canzone dei Guns, Sweet Child of Mind. E chi non ascolta Radio Manila è un cavallo.
0: Ecco, vabbè, allora i cavalli però lo erano anche loro, fortissimi, lo sono ancora. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Incredibile la chitarra, guarda, mi fa venire i brividi.

0: ragazzi, siete tantissimi. Dai, ce la facciamo a mettere ancora un po' di canzoni. Sono le 8:43. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manirosi. Sono Omar da Vinovo. Volevo ascoltare se era possibile. Ci vuole un fisico bestiale, visto che siamo a metà settimana e la giornata sarà un po' dura. Buona giornata a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Omar.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

0: Luca Carboni, però ho scelto la versione insieme a Jovanotti. Ci vuole un fisico bestiale, sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, sono Kevin da Cuneo.
0: Ciao Kevin.
1: E vorrei iniziare la giornata, diciamo, bene. Mi piacerebbe ascoltare Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao a tutti.
0: Ciao, allora l'ascoltiamo tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469, e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
12: Presto Fresco, vicino a te. In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te.
13: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari, l'ultimo singolo. Senti qua chi c'è, avanti.
1: Buongiorno, sono Denise da Torino. Sono in macchina che sto andando a lavorare. E vorrei sentire qualcosina o di Bresh, se c'è qualcosa di nuovo, o di Saif, se è uscito qualcosa di nuovo. Scegli tu, lascio a te la scelta. Un abbraccio a tutti i manilosi, buon giovedì, siamo già a giovedì, evviva! Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Denise.
0: Ciao, ciao Denise, il 4 maggio è uscito Buona Domenica, Saif.

0: su Radio Manila. Beh, sentiamo l'ultimo messaggio. No, avanti.
1: Adesso vorrei ascoltare la canzone di Annalisa estiva. Chi non ascolta Radio Manila, un game over.
0: Ciao Francesco.

0: Siamo con i concini, trulla trulla.
1: Trulla trulla bene.
0: Trulla
1: sì.
0: Trulla, ma nel senso, vabbè, sì. No, non si può dire.
1: Non
0: si partite
1: può.
0: Con un emoji.
1: Con un emoji così, ma che può essere anche liberatoria. Se vuoi, cioè,
0: molto liberato,
1: quando
0: no,
1: uno
0: nel senso,
1: no, nel senso che uno poi si libera e che bello, si sente leggero. Ecco quello.
0: Allora, volevo dirti che oggi sì. Non hai bisogno di chiedermi nulla.
1: Ecco, bene, questo già mi piace.
0: Se tu hai il computer, sicuramente hai uno o due o tre computer davanti.
1: Sì, sicuro. Ecco,
0: vedrai, puoi vedere tu stessa che sta già dando 18 gradi a quest'ora.
1: Ma che meraviglia, guarda. Oh, finalmente, secondo me, è squalluna che abbiamo già superato anche i 25, secondo me.
0: Ma direi di sì, ma io ti dico solo una cosa, che fino all'altro ieri.
1: Sì?
0: Ieri ce n'erano, a quest'ora ce n'erano 14
1: infatti.
0: L'altro ieri ce n'erano 9.
1: 9 e me lo ricordo 9. Bene, sbalzi veramente di temperatura così. A dir
0: bene,
1: poco.
0: Tu, oggi devo dirti che già ieri pomeriggio, ieri alle 18 ho fatto dei lavori fuori.
1: Sì, sì.
0: Faceva un caldo.
1: Faceva caldo, si stava ancora benissimo, che si può iniziare a mangiare fuori perché al terrazzo, perché al giardino.
0: Ma colleghissima, oggi sono previsti 27 gradi.
1: No, vabbè, ma ce li godiamo tutti, ma posso dire, ce li godiamo tutti 27 gradi.
0: Allora, ti dico anche che 27 gradi arriveranno, insomma, il picco fra le 16, le 17, le 18, giù di lì.
1: Bene.
0: Un caldo pazzesco.
1: Caldo boia, sì, bene.
0: Allora, aspettiamo, io lo dico a tutti, ma noi da domani aspettiamo i messaggi, e basta questo caldo, non ce la faccio più.
1: No, infatti, adesso è troppo, sì, perché poi sparerà 30 gradi, schiumeremo. Cominciamo con i piccoli collassi, cioè ci sentiamo mai, ci viene a svenire.
0: Vedrai che arriveremo anche a 34.
1: Porca miseria. E lì attenzione. Vabbè, dai, vado a comprare l'integratore oggi, ho capito. Potassio e magnesio. Va
0: si
1: bene.
0: Può dire quella marca? No, non si può dire.
1: Si può dire il P.
0: Il Gilverdin.
1: Ah, loro lo dice. Sì, Gilverdin. Sì, beh, ma quello va preso. O se non di centro.
0: Ma non ho fatto pubblicità.
1: No, neanch'io. Se no c'è anche nel Zenhum.
0: Sì, ma ci sono anche quelli.
1: Penso che sia appena collegato. Diciamo, questi sono due deficienti. Sì, siamo due deficienti, ma l'abbiamo sempre detto.
0: Ci salutiamo, vi diamo appuntamento.
1: Esatto.
0: Nella prima parafarmacia o farmacia a comprare il.
1: Non è.
0: A domani.
1: Mi raccomando.
0: Vi lascio la bocca. Vado, ciao.
1: Si può dire ciao.
0: No,
1: ciao.
0: Non si può.
1: No, si può. No, no. La tua radio sempre. Radio
2: Manila. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 9:05.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Amore. Ciao, allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
13: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
12: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
13: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le azioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. Tragedia la notte scorsa a Milano: un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Manila News.
14: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
16: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Roberta Mucchi.

Struts, prima Donna Like Me, apre ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi, come state? Giovedì 21 maggio si preannuncia una giornata caldissima, ci godremo il caldo e il sole soprattutto, che ci fa anche bene sia dentro che fuori. E allora io direi che vi ricordo che la mucchia arriva, roccheggia un po', ma poi tutto il resto lo decidete voi, che siete gli unici e indiscussi protagonisti di questa bellissima Radio Family infinita. Al 338 50 38 908 vado a girare la ruota, lo sapete che devo smuovere l'energia, non può stare lì bloccata. Ciao Radio Manila, ciao a te e a tutti i manilosi, sono Alessandro, vorrei richiedere Ridere di te di Vasco Rossi, dedicandolo ad una persona speciale, ciao. E chi non ascolta Radio Manila è game over, diciamo che una canzone così non si può che dedicare a una persona speciale. 1987, a me continua a far venire la pelle d'oca questa canzone, l'ascolto insieme a voi, Ridere di te su Radio Manila.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, guarda, Geoclima si scrive con la K.
4: Mamma, è arrivato il robottino!
5: Certo, cara, era il

0: regalo con la cucina di Asta del Mobile.
1: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto da solo?
0: Certo, amore. Aspira e lava in un solo passaggio.
2: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
1: Ma non mi fai compiti!
3: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
4: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359. A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
6: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere 2 biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Beyoncé, Texas Hold'em su Radio Manila. Sono le 9:27 appena scoccate. Caffè ce n'è bisogno, ne ho già preso uno, ma so che non basterà ovviamente. E andiamo a girare la ruota. Pronto? Chi bussa?
1: Buongiorno Radio Manila. Buongiorno. Ciao Robertina. Ciao. Sono Maria da Collegno. Saluto Ciao. Alice che va via. Avevo chiesto una dedica poco fa, ma mi sa che era troppo tardi. È possibile ascoltare l'ultima canzone di Fedez e Masini oppure Caleb, Gigi D'Alessio e Company? E la dedico a mio nipote Matteo che oggi compie gli anni. Saluto amici, parenti, conoscenti e tutte le mie colleghe sparse nelle varie mense che vi ascoltano, e mio marito Tonino Discovolante che è nel Veneto con il camion.
0: Bene.
1: Ti mando un bacio, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Maria da Collegno, ciao ciao ciao ciao.
0: Ciao.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila. Radio
2: Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Sport. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
12: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali, in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: Temperature in aumento.
14: Una cittadina isolata.
15: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
14: Una terribile minaccia.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
18: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
19: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
20: Muoversi in Piemonte.
21: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete in ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Brugherio in direzione Frejus. Ci spostiamo sul raccordo di Falchera per traffico intenso, si rallenta l'uscita di Abbadia di Stura in direzione Chivasso. Per questo breve appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
20: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
22: Manila. Viabilità.
23: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
22: Manila Box con Roberta Mucchi.

Topic Becky G su Radio Manila. 9:37 abbiamo accontentato anche Maria Rita al 338 50 38 908. Allora, siete già tantissimi, quindi vado avanti. Ciao, sono Marco, ti volevo chiedere Occidentali Scarma di Francesco Gabbani. Grazie a chi non ascolta Radio Manila. E Game Over, vincitrice di Sanremo 2017, arriva.

0: Francesco Cabani, Occidentali Scarma. Allora andiamo avanti a girare la ruota, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Volevo ascoltare Come deve andare di Max Pezzali. Un saluto a tutti da Orbassano. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio, arriva Come deve andare Max

0: Ciao, sono Maria Grazia Cuscinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese. Sono la
4: stagione. Hai visto? Possiamo andare al mare.
5: Un'estate al mare.
6: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
7: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
4: pensando di non poter più andare in vacanza.
7: E invece il pagamento partirà in autunno.
5: Quindi, un'estate al mare.
6: C'è tempo per pagare. A Stade Mobile.
8: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
9: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
11: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo. Arteresina.it.
12: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
13: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
14: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
15: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
16: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio. Fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti. E con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI. Vivi la leggenda dal vivo.
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Radio Manila te le suona.

Ale Palmanitta e Mischilla, La testa gira su Radio Manila. Salutiamo Andre che ha richiesto questa canzone nel brunch. Allora andiamo avanti, belli spediti. Ciao Robby, buon giovedì. Vorrei chiederti se è possibile una canzone di Blackstreet o se preferisci un brano a tua scelta di Snoop Dogg. Grazie Cristina da Gaglianico. Chi non ascolta Radio Manila è game over, no diggity, ma non è presente qui su Radio Manila. Ma questa sì, l'avete già sicuramente riconosciuta, storico passetto di Snoop Dogg con featuring appunto insieme a Pharrell, Drove Like It's Hot.

Drop It Like It's Hot, Drop It Like It's Hot. Snoop Dogg, Pharrell su Radio Manila, e io ho provato a fare il passetto di Snoop Dogg, però proprio non gliela faccio, è una cosa proprio invereconda, non si può guardare. Ciao Radio Manila, sono Luca D'Asti, per favore potete mettere Children di Robin Miles, grazie, un saluto a tutti e buona giornata. Insomma, lo sappiamo tutti che ha fatto la storia della musica dance degli anni 90, nello specifico 1995, l'abbiamo ballata, insomma la balliamo da tutta la vita, insomma chi come me bimbo degli anni 80 è cresciuto con questa canzone, continua a sentirla ed emozionarsi con il grande Robert Miles che ci ascoltiamo qui su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ricordiamo che sabato 23 maggio 2026 ci sarà Spazzamondo, la più grande campagna collettiva di raccolta dei rifiuti a cura dell'ambiente nella provincia di Cuneo. Nata nel 2021 e promossa dalla Fondazione CRC, l'iniziativa coinvolge ogni anno oltre 190 comuni piemontesi. L'evento chiama a raccolta l'intera comunità, cittadini di tutte le età, scuole, associazioni e istituzioni locali. Le iscrizioni per i cittadini rimangono aperte fino a oggi, giovedì 21 maggio 2026. Per registrarsi bisogna accedere al portale ufficiale spazzamondo.it.
2: Radio sempre.
3: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 10:04.
6: Spot. Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
7: Evviva!
6: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
7: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
8: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
9: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
10: Devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
11: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro, che in quanto recidivi rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto. Stabile anche lo spread, che si attesta a quota 74. Il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i 106 dollari al barile. Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.
16: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: sconvolta.
1: Rosvillain e Gue, come un tuono, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila e andiamo avanti a girare la ruota. Siete nel brunch con la vostra Robertina Mucchi fino a mezzogiorno. Pronto?
2: Ciao Roberta.
1: Ciao.
2: Lo so che fra poco è l'ora del tuo caffè alle 9.33.
1: È vero.
2: Sono Loris di Coconato. Volevo dedicare una canzone dei Modà, Lasciami, a tutti i cuochi del Canon d'Oro, ristorante Canon d'Oro. Okay. Un abbraccio e un saluto a tutti voi, stupenda radio.
1: Grazie.
2: E chi non ascolta Radio Manila è gay over. Ciao Roberta.
1: Ciao, ciao, un abbraccio, arrivano i Modà con Lasciami.
3: Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami,

0: 50 anni accanto a voi.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
3: Sono la strage.
4: Hai visto? Possiamo andare al mare.
5: Un'estate al mare.
6: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
7: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
4: Pensando di non poter più andare in vacanza.
7: E invece il pagamento partirà in autunno.
5: Quindi, un'estate al mare.
6: C'è tempo per pagare.
3: Astade Mobile. Tutta
6: prezzo, qualità, scelta. Geniale.
8: Presto Fresco, vicino a te. In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te.
9: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
1: Domenica 24 maggio, Benefica on the Road arriva a Santena in occasione della Sagra della

0: prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via Sanbui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the Road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
1: Voglia di shopping domenicale? Ti aspettiamo a Mondovì. Domenica 24 maggio, come ogni quarta domenica del mese, in occasione del mercatino dell'antiquariato, i negozi saranno aperti. Un momento ideale per fare una passeggiata nelle vie del centro, deliziarsi con gli acquisti, visitare la mostra d'arte nella chiesa di Santo Stefano e i suggestivi monumenti della città. Scopri i negozi che aderiscono all'iniziativa su lafunicolaremondovi.it. Ti aspettiamo!
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: It's Over. Allora, ci siamo un po' sciallati con questa canzone del 1991 del meraviglioso Lenny Kravitz. Adesso andiamo avanti a sentire chi bussa. Pronto?
1: Buongiorno dolcezza, sono Vita. Mi faresti Ciao, ascoltare Vita. Per favore Sotto questo sole dei ladri di biciclette con Francesco Baccini? Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un saluto in particolare ai panettieri di None, le ragazze del gruppo, il Bettino innamorato, il Trumba e nonché Maria, la moglie di Tonino Disco Volante. Ti ringrazio tanto, ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao.

0: Mette sempre buon umore questa canzone del 1990, Francesco Baccini, Paolo Belli. Sotto questo sole, mi sa che oggi si addice, sotto questo sole sarà anche bello caldo tra poco. Pronto?
1: Buongiorno Mucchi, sono Gaietta da Chieri.
0: Ciao.
1: Questa mattina io e mia mamma, che si chiama Ilaria, vorremmo ascoltare una canzone di Michael Jackson, più precisamente dei The Jackson, se fosse possibile Can You Feel It, altrimenti un'altra sempre di Michael, a tua scelta. Grazie, auguro a tutti una buona giornata e che ne ascolti Radio Manila e anche Move.
0: Ciao, un abbraccio. È già iniziata, è già partita The Jackson con Can You Feel It.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Marisa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: La scelta giusta è il futuro.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce si viaggia incolonnati tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Pienezza in direzione Piacenza. Ci spostiamo quindi sulla A21 Torino-Piacenza, dove per lavori il traffico è rallentato tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box.
7: Con Roberta Mucchi.

0: Pac, J-Ax su Radio Manila, dai che siamo addirittura d'arrivo della seconda ora di brunch, ma poi ne avremo ancora una bella piena, pronto?
1: Ma buongiorno Mucchina,
0: buongiorno,
1: buon giovedì a tutti di Sole Caldo. Io volevo ascoltare una canzone famosa di George Michael, Mettimi quella che vuoi tu, oppure gli Ubustank con The Reason, vedi tu e fate i bravi, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over, un bacio da Osvaldino.
0: Ciao Osvaldino, un abbraccio, un bacio anche a te. Leggo ancora un messaggio visto che siete tantissimi. Ciao, sono Gabriele, vorrei ascoltare questa domenica di Olly e dedicarla a Claudia e dirle che sono innamorato di lei. Grazie. Allora, spero che a Claudia sia arrivato il messaggio forte e chiaro. Adesso ci ascoltiamo Fate dal 1987.

0: Cause I gotta have faith.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini. Se non ascolti il Radio Manila, sei game over, bitch.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate, bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
8: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
9: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Tommaso Paradiso, i Romantici. Nico ha richiesto questa canzone al 338 50 38 908. Siete nel Manila Box Brunch. Ciao Manilosi, tutto bene? Volevo dedicare una canzone al mio collega Sbirulino, che questa mattina non gli basta un caffè, ci vuole una bottiglia di caffè. Cosa dici? Ci mettete una canzone di Vasco Rossi a tua scelta, chi non ascolta Radio Manila. E un game over, Matteo da Borgomanero. Allora dai, tra poco io Vasco lo posso riproporre. Adesso è ancora prestino perché l'abbiamo ascoltato poco fa con Ridere di te, forse in apertura, possiamo rimetterlo, dai, tra poco metterò anche Vasco, promesso. Ciao Mucchi, sono Mattia, mi metteresti L'amore è di Elisa? Grazie, chi non ascolta Radio Manila, game over. Ci ascoltiamo anche il nuovo singolo di Elisa qui su Radio Manila, e mi raccomando, caffè per tutti, abbiamo bisogno.

0: Radio Sempre.
1: Ciao a tutti cari radioascoltatori, sono Pau, il cantante di Negrita, e un messaggio per voi: se non ascoltate Radio Manila, siete game over. Rock and roll!
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:01.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
7: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
8: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non chiamatela più Europa League, meglio definirla Coppa Emery. Lunga vita logicamente al 54enne tecnico basco, che si merita un ideale standing ovation per aver conquistato il trofeo per la quinta volta in carriera. Tripletta alla guida del Siviglia, successo con il Villarreal. Stavolta è toccato al suo Aston Villa, che ha finito quarto la Premier meritandosi il passo Champions. E ieri a Istanbul, casa Besiktas, praticamente perfetto nel 3-0 rifilato in finale alla sorpresa tedesca Friburgo. Per i Villans, Coppa Campioni nell'82 senza un trofeo da 30 anni, festa del gol con Tielemans, Buendía, Rogers, per la gioia anche del principe William in tribuna per tifare i propri beniamini. Mercoledì prossimo a Lipsia, ultimo atto di conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Sarà il Catanzaro l'avversario del Monza nella finale dei playoff di B, che mette in palio l'ultima promozione in Serie A. Niente da fare per il Palermo, che sfiora l'impresa dopo lo 0-3 dell'andata. Davanti ai 33.000 del Barbera, i rosanero vincono 2-0 mancando la rete qualificazione. Amareggiato Pippo Inzaghi, non sta nella pelle Alberto Aquilani.
10: È stata una partita di sofferenza, questo mi rende ancora più orgoglioso. Per passare il turno bisogna fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
11: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché la squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile, però dobbiamo fare i complimenti al Catanzaro, purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
9: Domenica la finale d'andata a Catanzaro, il 29 maggio ritorno a Monza. Ultima pagina, tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni in chiave Italia, oggi derby Pellegrino Cecchinato, in campo anche Cina. Domani tocca all'unica superstita azzurra Lucia Bronzetti. Ciclismo, tris dell'equadoriano Narvaez nell'undicesima tappa del Giro d'Italia, arrivato a Chiavari. Ottimo terzo di Agulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Oggi dodicesima frazione interamente pianeggiante Imperia Novi Ligure. Infine l'atletica, dopo 8 mesi di assenza, scontri positivi per Marcel Jacobs al meeting di Savona. L'olimpionico di Tokyo è giunto terzo nei 100 correndo in 10.01, seppur ventoso. Ed è tutto, a più tardi.
3: Manila News.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

potessi dire quante volte ho voluto morire, quante volte camminando sul filo sono stato, sono arrivato vicino all'inferno della mente.

0: Vasco Rossi su Radio Manila, ho promesso che avrei rimesso Vasco e così ho fatto. Pronto?
1: Buongiorno carissima Robertina.
0: Buongiorno.
1: Radio Manila. Gira la ruota come dice Walter, sempre sempre.
0: Certo.
1: Io gentilmente ti vorrei chiedere sì. La canzone.
2: Ci vuole fisico bestiale per il panettiere per combattere il caldo.
0: Quello è vero, è vero.
2: Faccio due volte al giorno.
1: E dedicarla a tutti i manilosi e a tutti i notturni e tutti quelli che ascoltano la radio. Salutiamo Marco l'elettricista, salutiamo anche Milena la pettinatrice che ci sta ascoltando,
3: Tornino
1: Disco Volante, tutti quanti i manilosi. E che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao da Elsa, non è panatera.
0: Ciao.
1: Grazie Robertina.
0: Ciao, un abbraccio. Luca Carboni arriva. Ci vuole un fisico bestiale.
4: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

ci vuole veramente un fisico bestiale, ma proprio per stare al mondo oggi, secondo me, in generale. Ciao Mucchi, puoi mettermi Zombie di Youngblood, un po' di carica che domani è venerdì. Un abbraccio Marco. Allora arriva la potenza di Youngblood insieme agli Smashing Pumpkins. Arriva Zombie.

0: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 883. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Che occasione all'autostrancia.
7: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Auto Francia.
7: Da 50 anni accanto a voi.
8: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
9: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
10: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: l'ultimo acquario e salutiamo anche Cri che ha richiesto questa canzone nel brunch. Allora andiamo avanti, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Ah, buongiorno.
1: Sono Giancarla. Io vorrei sentire la canzone di Mango, Rondini. Grazie tanto, auguri a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Arriva Mango con la rondine. Saluto anche Fabius e Fabien, che è sempre lì che spadella. Meraviglia. Come si chiama un uomo che spesso fa le pulizie e cucina senza lamentarsi? Fabius e Fabien, secondo me.

0: Mango la rondine. Allora andiamo avanti, sentiamo chi c'è. Pronto, mia omonima?
1: Ciao Robertina. Ciao. Sono Roby d'Asti.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare completamente dei tuoi Journalist, perché mi piace tanto e la dedico a me.
0: Brava.
1: E a te, che ci Beh. Chiamiamo uguale.
0: Mi piace.
1: Chi non ascolta Radio Marina, game over. Baci e abbracci a tutti.
0: Bene, dai, bellissima, me la canto insieme a te, completamente dei Giornalisti su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Clara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E passiamo alla pagina sportiva.
11: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
12: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Roberto.

con Paprika e siamo così, stiamo andando verso la chiusura di questa terza ed ultima ora di brunch e siamo già giovedì, praticamente quasi weekend, ragazzi, dai. Ciao, buongiorno, splendida, mitica Super Robby, grazie, se possibile mi metti Boulevard of Broken Dream dei Green Day, grazie, buona giornata a tutti voi, manilose e manilosi. Stefano da Varese, chi non ascolta Manile, game over, allora ci ascoltiamo i Green Day.

0: Boulevard of Broken Dreams, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila. Allora, finalmente ieri Nadia ha dedicato una canzone con il pensiero che, insomma, sua figlia dovesse fare l'esame per prendere la patente. Patente presa ieri, oh, fantastico! Sono felice, mi sa che c'è anche qualche aiuto, c'è stato qualche aiuto, secondo me anche, di persone che non, magari non sono proprio lì, ma che con l'anima che non muore mai, immortale, io a questo credo fortemente, rimangono lì e ci danno una mano.
1: Tu che sei?

0: sono Samuele Bersani. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
2: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
3: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Taiga 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere 2 biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
7: Domenica 24 maggio Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via San Bui e via Tana lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Lola Young con Delir su Radio Manila. Mancano 10 minuti alla fine del brunch. Pronto, chi bussa?
1: Robertina Bella,
0: eccola,
1: buongiorno.
0: Ciao.
1: Sono Ramona da Chivasso. Questa mattina, se fosse possibile, non fosse già passata, perché ho sentito Radio Manila a sprazzi perché con l'app ho avuto dei problemi. Se non fosse passata, mi piacerebbe ascoltare la Nannini con Complici. La dedico a te, a tutti i manilosi, auguro a tutti una piacevole giornata e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille, Roby Bella.
0: Ciao, ma grazie a te, un abbraccio. Allora dai, leggo un po' di messaggi perché siete veramente tantissimi e poi faremo una sfidella. Buongiorno Mucchi, ho acceso giusto in tempo per ascoltare Zombie di Youngblood, volevo richiederla anch'io e la stavo pensando perché l'adoro. Bene, a questo punto chiedo se è possibile una canzone dei Nirvana a tuo piacimento. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Radio Manila, sono Ausilia, vorrei dedicare alla persona più importante della mia vita, Eccoti di Max Pezzali. Amore, ti amo. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao manilosi, sono Simona da Cirie, volevo chiedere se fosse possibile ascoltare The Sun di Mal Angel per dare un po' di carica a questa giornata. Grazie, chi non ascolta Manila è game over, giuro l'ultimo. Ciao manilosi, potete farmi ascoltare Piccola Stella. Dario da Cuneo. Allora, intanto adesso arriva Riconigiotti insieme a Gianna Nannini con Complici e ce l'ascoltiamo insieme.

0: Allora, giusto perché a quest'ora non bisognerebbe mai parlare di cibo, perché già c'è un certo languorino, perché ecco, è arrivato il mezzogiorno, e invece di cosa siamo finiti a parlare noi?
1: Di formaggi. Che buoni.
0: Formaggi, che passione, che sono proprio la mia passione.
1: Anche
0: capito?
1: La mia.
0: Quando vai dal gastroenterologo che ti dice: allora signora, la prima cosa mi toglie i latticini,
1: i formaggi. Totalmente. Perché il colesterolo vale stelle.
0: Esatto, però io chiedo sempre: ma il gorgonzola? Non penso, cioè alla fine credimi che il gorgonzola, che è uno dei miei formaggi preferiti, lo stavamo dicendo adesso, sì, è però non ha così tanto colesterolo, cioè c'è molto di peggio.
1: Ci sono formaggi che contengono molto più colesterolo, sì, rispetto al gorgonzola, e sì, noi pensiamo che invece siano più magri,
0: perché lo vediamo bello così,
1: sì,
0: goloso,
1: tipo un latticini, sai, ti danno l'idea di un formaggio magro,
0: e invece non perché ci sono alcuni stracchini, alcune crescenze che hanno più colesterolo del nostro della nostra buona gorgo. Un bel pane con la gorgo sopra, dai.
1: Pane bruschettato.
0: Mamma mia, con una bella gorgo
1: spalmato sopra, ragazzi.
0: Che ve lo diciamo a fare? Oppure il caciocavallo sulla piastra.
1: Che buono.
0: Madonna, quello lì che tac tac
1: le
0: sulla
1: piastra.
0: Le paglierine, quelle con lo speck. Ma ragazzi, la toma di cocconà, potrei stare qua una via.
1: Facciamo un programma sui formaggi.
0: Sui formaggi, però con degustazione,
1: formaggio box.
0: Esatto, sì, formaggio box e vanilla box cheese.
1: Cheese, bello. Vanilla cheese.
0: Sì, e poi però degustiamo. Degustiamo in diretta, perché
1: che gusto hanno i formaggi senza assaggiare.
0: Ma certo.
1: Però chissà se esistono dei formaggi particolari in giro per le varie regioni italiane.
0: È
1: che
0: vero,
1: non conosciamo.
0: Fateci sapere qual è il formaggio della vostra regione.
1: O
0: quello che amate di più, che magari è un formaggio particolare. Io per esempio di recente avevo scoperto un formaggio, se non sbaglio, della Val Varaita,
1: sì,
0: che si chiama Toma delle Viole. Proprio perché queste mucche,
1: mangiano le violette,
0: ma è di una bontà, questa toma delle viole, che veramente, guarda, io mangerei proprio a chilate,
1: chili
0: chi se ne frega, sto male, buonanotte. Comunque il nostro Paolo Schatt scrive che il gorgonzola, quello buono, ha la goccia, come fosse una lacrima.
1: Sì, esatto.
0: Giusto. Se non c'è la goccia, diceva anche un famoso
1: spot
0: che non stiamo a citare. Va bene, direi che andiamo. Spero di avervi fatto venire l'acquolina.
1: Adesso vedo se alla macchinetta, tra i vari snack, c'è anche del formaggio.
0: C'è anche del buon formaggio.
1: Una volta c'era. Adesso
0: ce l'hanno tolto. Dobbiamo reclamare. Facciamo un reclamo.
1: Hanno visto più o meno l'età media.
0: Hanno detto lasciamo
1: la nostra struttura.
0: E ci hanno messo la quinoa con i semi.
1: Giustamente. Come gli uccellini.
0: Giusto. Va bene, allora buona banana a tutti, noi ci risentiamo domani, ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica, che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
7: Sono le 12:03.
8: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
9: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
10: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
9: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
10: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
11: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
12: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
11: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
12: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
13: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
14: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma con epicentro localizzato in mare è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi crolli e cedimenti a Bacoli dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale, scuole chiuse in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti, il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Manila News.
18: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Saif, tu mi piaci tanto e inizia l'appuntamento con il Manila Box Banana Time e con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora, sì, ci sono stato l'anno scorso a Bra, a Cheese, ci scrive il nostro Maniloso, città ferma in centro con esposizioni, assaggio e vendita di formaggi di tutto il mondo, manifestazione ogni due anni, che conosco tra l'altro molto molto bene. Complimenti, complimenti all'organizzazione di questo evento, perché è davvero un gran bel momento. E saluto anche la mia amica Marcella che scrive: Pompi, buongiorno per tutto il giorno, posso chiederti fatti bella per te della Turci? Hai visto che sole, è bello e anche caldo, si alzano le temperature. Grazie, buona giornata e pomeriggio. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, salutoni a tutti. Marcella, cavolo, è già giovedì e il mese è quasi finito. Posso aggiungere una cosa? E meno male, oh ragazzi, anche perché il mese di maggio a livello meteorologico non è stato poi così bello. Finalmente sta finendo questo mese, inizierà poi il mese di giugno con temperature che supereranno i 30 gradi, ho letto stamattina. Meno male, fatti bella per te.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate.

0: It, o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino, ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
7: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
8: Ma lui sa fare tutto da solo?
7: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
9: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
8: Ma non mi fai compiti!
4: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere 2 biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo siento. E c'è il nostro amico Lele che mi fa una domanda e scrive: Pompi, perché si dice cheese quando dobbiamo fare una foto? C'entra qualcosa il formaggio? Allora, sai cosa ho fatto? Ho googolato questa domanda e la risposta è che in realtà c'entra la parola cheese, non il formaggio. Ovvio che poi cheese significa formaggio. Allora, si dice cheese per farsi fotografare perché la sua pronuncia con la i finale allungata obbliga a contrarre i muscoli facciali distendendo le labbra e scoprendo i denti in modo naturale. Questo espediente fu adottato negli Stati Uniti negli anni 40, quando le fotocamere divennero più veloci e si diffuse l'abitudine di sorridere negli scatti. Meno male, quindi prima degli anni 40 non si sorrideva, no? Vabbè, allora provate a dire cheese. Io ho provato, ma in realtà non è vero che metti in mostra i denti. Cheese, boh, non lo so, proverò. Allora, più tardi mi faccio un selfie, vediamo se... pronunciando la parola cheese escono fuori i denti. Allora, salutiamo il nostro amico e arriva la prossima scelta musicale. C'è il nostro amico Mattia che scrive: ciao Pompi, mi fai ascoltare Golpe di Giorgia, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: Giorgia con Golpe, la scelta musicale di Mattia. Saluto anche Nick, il poeta guerriero, che mi ha mandato un video perché ha scoperto una piscinetta naturale per caso e si fa anche il bagnetto. Beh, devo dire, complimenti alla prestanza fisica. Il poeta guerriero in costume da bagno fa la sua bella figura. E mi aggiunge, mi ha scritto, è ottimo anche per insegnare alle turiste l'apnea, i primi soccorsi, soprattutto la respirazione bocca a bocca. Nick, per favore, dai.
1: Davide, non ho capito. Ben arrivato.
0: Ciao.
1: Ieri ci sei mancato.
0: Sì, sì.
1: Ti fai ascoltare per cortesia.
0: Tu sei in ottima compagnia.
1: Tony F.
0: Bella,
1: Gaia.
0: Mi piace.
1: Grazie. Saluto tutti i malilosi, tutti voi della radio, siete tutti bravissimi.
0: Grazie.
1: E vado nel mio angolino preferito.
0: Ho visto.
1: Che ho scoperto per caso, poi ti faccio vedere nel video e mi rilasso. Per oggi
0: beato
1: mi rilasso un po'.
0: Va
1: e
0: bene.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Nick e poeta guerriero da Terceira.
0: Ciao Nick. Allora, bella la tua piscinetta naturale. Tra poco sentiremo Tony F. Gaia con Sesso e Samba.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Hai capito che furbo il nostro Nick? Si è trovato una bella piscina naturale, lì insegna il primo soccorso alle turiste. Poi addirittura c'è anche il momento della respirazione bocca a bocca. No, mi verrebbe da fare una battuta, però. Scusa, ma lo fai con tutte le turiste qualsiasi età? No, sono curioso, certo, voglio saperlo. Vabbè. Allora, Davide, mi faresti ascoltare qualcosa di Neck, Kiss grande da vita al lavoro? Vabbè, dai, meno male. Fin quando si lavora vuol dire che si sta bene. Ciao Vita, un abbraccio. Allora, è stata dura scegliere una canzone di Neck, perché sono tutte belle, poi Neck piace, c'è niente da fare, ho scelto questa, che è molto bella anche da cantare, si intitola Se telefonando.

Neck Stai Telefonando, e avranno cantato i nostri Marilosi. Sì, dai, si cantano queste belle canzoni. Allora, arriva la prossima scelta musicale. Eccolo qua il messaggio della nostra amica che scrive: ciao Pompi, ieri ci sei mancato, ma devo dire che Sart ci ha fatto davvero un'ottima compagnia. Meno male. Ti posso chiedere, stessa direzione di Paola Iezzi, ci sono giorni in cui bisogna andare avanti col sorriso, soprattutto in questo mondo pieno di vipere. E pensa quando sei circondata dalle vipere, diventa più dura, però basta sorridere. E come facevi notare tu qualche giorno fa, certo, un saluto a te e a tutti i Marilosi e chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Allora, quando siamo circondati dalle vipere, sorridiamo, è l'antidoto migliore.

0: Sì, stessa direzione, bella questa canzone, un bellissimo testo e anche la prossima canzone ha un bel titolo e anche un bel testo ed è la canzone richiesta dal nostro amico Danilo che ha fatto una scoperta interessante. Danilo, prego, racconta un po', va? Ciao!
1: Buongiorno Davide, Danilo ciclista di Cuneo. Tu che sei un amante della buona cucina come lo sono io, oggi ho scoperto un abbinamento pazzesco. Non avrei mai pensato, tra l'altro anche semplice da fare.
0: Dai, sono curioso.
1: Si prendono delle fettine di salmone.
0: Sì.
1: Gli si mette sopra dei pezzettini tagliati, spezzettati di formaggio Castelmagno.
0: Che buono, Castelmagno.
1: Non stagionato però,
0: ah,
1: è quello giovane. Un filo di olio extravergine di oliva. Viene fuori una roba che fa mangiare un morto. Comunque, chiusa la parentesi culinaria,
0: mi hai fatto venire
1: torniamo
0: fame.
1: A noi. Oggi vorrei mandarti indietro nei mitici anni 80 che io amo.
0: Ah, pensavo da un'altra parte.
1: Face to face, heart to heart, bello. Viso con viso, cuore con cuore. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e 2026 Moti Game Over. Ciao da Cuneo.
0: Quindi, allora, salmone, credo quello affumicato, no? Quello che si acquista già a fettine. Castelmagno fresco e un filo di olio extravergine, ragazzi. Già, guarda, allora, so già cosa fare stasera per cena.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Stratzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
3: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
5: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
6: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
5: Ma non tutto è sempre sicuro.
6: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
7: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
8: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
11: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
12: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Cabana, il nuovo singolo. E saluto anche Eric da Borgomanero che mi ha mandato un messaggio. Oh, finalmente manda un messaggio anche a me. Grazie, Eric.
1: Ciao Pompi, come
0: Ciao.
1: Stai?
0: Bene, tu? Com'è?
1: Ascolta, sì. Io volevo chiederti la canzone di Mengoni, Guerriero, se me la fai ascoltare, per favore. È tanto tempo che non ti chiedo una canzone. Di solito la chiedo sempre agli altri, questa vorrei dedicarla a me stesso.
0: Cioè, proprio non mi calcoli.
1: E ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao Pompi, sei mitico.
0: Sì, ciao. Ciao. Hai capito? Non la chiede a me, la chiede agli altri. Allora scusa, fatela mandare dagli altri. No, io non lo mando in onda Marco Mengoni con Guerriero. Eh? Ah, è già in onda, vabbè.

0: Marco Mengoni con Guerriero per il nostro Maniloso da Borgo Manero che saluto. E adesso arriva la prossima scelta musicale. Ah, c'è un messaggio sottovoce, sentiamo.
1: Ciao Pompi. Ciao. Volevo dirti di dire sì a Samu ed Eleonora di sbrigarsi, perché non si sbrigano a farmi il colore.
0: Ragazzi, facciamo sto colore.
1: Ti saluto, saluto tutti i Manilosi, un abbraccio forte. E se puoi mettermi Fred De Palma, l'ultima che è uscita, ok? Grazie, ciao ciao.
0: Ciao, grazie. Dai, diamoci da fare. Facciamo sto colore, la nostra amica, e ascoltiamo Fred De Palma con Anita e Miss Kill, La testa gira.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
9: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
12: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
13: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
12: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
14: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
12: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gir.
11: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
15: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per fare delle lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole in termini precauzionali, le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto molto lunghe, quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
11: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6%. 46% rispetto al 2019. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare soccorso e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

Summer Funk, Francesco Gabbani apre la seconda ora del Manila Box Banana Time, perché sapete che il Manila Box, bravi, non si ferma mai, è come i famosi rotoloni e noi non ci fermiamo mai per dare spazio alla vostra voglia di ascoltare la vostra canzone preferita, mandare i vostri messaggi, i vostri saluti. Il numero è sempre quello, 338 50 38 908. E adesso leggo il messaggio di una nostra manilosa, Serena da Torino, che scrive: ciao Davide, oggi sento il dovere di esprimere il mio cordoglio a tutte le famiglie colpite dalla tragica perdita dei 5 connazionali alle Maldive. In momenti come questi le parole sembrano non bastare mai, ma credo sia importante stringersi tutti in un grande abbraccio, anche solo attraverso una dedica. Vorrei dedicare a tutti loro la canzone di Andrew Day, Raise Up, come una preghiera che possa arrivare fino a loro. Ti ringrazio e chiaramente chi non ascolta Radio Manila è un vero game over.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Estate Mobile.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
7: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, guarda, Geoclima si scrive con la K.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
11: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP Doppia Vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback. Meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di Gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
12: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese, dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, Main Spot.

0: dalle 8.30 alle 19 in via Sanbui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the Road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

allora vorrei capire com'è questa calma metafisica, perché mi interessa, io non perdo mai la calma, però ogni tanto bisogna capire come funziona questa calma metafisica. Questo è il nuovo singolo di Ermal Meta. Allora, prima di leggere il messaggio, no, facciamo così, leggo prima il messaggio di Sabrina che scrive: ciao Radio Manila, sono Sabrina, mi potresti mettere l'ultima di Serena Brancale, grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. E poi c'è Danilo che mi ha scritto: ma quanti sono i manilosi? Mi hanno già scritto per la ricetta del salmone. Ricordate che se vi piace è un mio brevetto, e quindi aspetto almeno un invito a pranzo. Vabbè, dai. lo so che sono tanti i manilosi. Allora, basta solo dire qualcosa su Radio Manila che poi gli amici, i parenti, i colleghi ti mandano il messaggio, perché tutti ascoltano Radio Manila.

0: Serena Brancale, Levante e Delia, Il mio paese, canzone che piace anche a Greta, perché il nostro amico mi scrive: ciao Manila, ti ascoltiamo sempre in ufficio, potresti mettere Al mio paese? La mia collega Greta ama molto questa canzone. Un saluto da Gigi da Torino. Ciao allora Greta, ciao Gigi e ciao al nostro maniloso che ha mandato un messaggio audio. Buon pomeriggio.
1: Radio Manila, sono Alessio da Settimo Torinese e vorrei chiederti se puoi mettermi Male necessario di Fedez e Masini.
0: Va bene.
1: Almeno mi tieni compagnia in questo viaggio verso il mondo V. In una scolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, grazie. Arrivano Fedez e Marco Masini, Male necessario.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ancora ben trovati, sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori fra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi ricordiamo che oggi è prevista la 12ª tappa del Giro d'Italia, con partenza prevista da Imperia alle 13.05 e arrivo a Novi Ligure fra le 17 e le 17.30. Dopo la partenza da Imperia, i ciclisti si dirigono verso la provincia di Savona per raggiungere il Piemonte passando dal Bric Berton intorno alle 16. La corsa percorre quindi la provincia di Alessandria passando per Molare e Ovada, proseguendo fino a Novi Ligure, dove la gara terminerà verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
11: Manila. Viabilità.

Rosa Chemical con Mamma Mia, canzone che ha dedicato alla sua mamma, a Lella, che conosco molto molto bene. Allora, un abbraccio. E arriva il messaggio di Chiara che scrive: ciao Manila, potete mettere Aria degli Articolo 31? Se non c'è quella, magari Guapaloca. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

1 con Aria, la scelta musicale della nostra Manilosa. Adesso invece arriva la prossima scelta, c'è un altro messaggio scritto. Buongiorno Pompi, volevo chiederti Sei fantastica di Max Pezzali e dedicarla alla persona più importante che ho. So di aver sbagliato tanto, ma voglio recuperare il tutto. Grazie mille, spero che il messaggio arrivi. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao. E allora ascoltiamo Max Pezzali con Sei fantastica.

0: Max Pezzali con Sei Fantastica, e adesso arriva la prossima scelta musicale. Sentiamo il nostro Maniloso. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgio, chiamo da Torino. Quest'oggi, se possibile, vorrei ascoltare Adamo ed Eva di Luigi Strangis.
0: Va bene.
1: Grazie, prego. Buon pomeriggio a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
3: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
2: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto, da solo?
3: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
2: Ma non mi fai compiti!
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
12: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
13: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
14: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.

Fulminacci con Maledetto Me. Adesso arriva la prossima scelta musicale. C'è Aurelio che scrive: ciao Pompi, sono Aurelio da Torino e mi piacerebbe ascoltare The Reason degli Uba Stank. Ti mando un saluto e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, un saluto da Aurelio da Torino. 338 50 38 908 il numero di Radio Manila per inviare la vostra richiesta in diretta.

0: Puma Stank con The Reason, la scelta musicale del nostro Maniloso. Adesso arriva l'audio della nostra amica. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Martina Pavarolo, sto andando a lavoro e mi piacerebbe ascoltare l'ultima canzone di Seif, Buona Domenica, se fosse possibile. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, buon lavoro. E poi non avevo visto il messaggio, chiedo scusa, del nostro maniloso Fabius De Fabienne, che mi ha mandato delle foto. Beh, ragazzi, allora, acquistati ieri mattina in azienda agricola a Verolengo, certo che pure tu e la Mucchi siete attentatori di papille gustative. Ottima la ricetta del buon ciclista, salmone, castemagno ed evo, Fabius De Fabienne. Ah, mi ha mandato una foto con installazione panza, una t-shirt con scritto così, e poi vedo dei formaggi, toma, gorgonzola, ragazzi, qua mi fate venire fame, basta parlare di formaggi, per favore, grazie.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 14.
3: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da fondazione CRC.
4: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
5: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
6: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
5: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
6: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
7: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
8: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
9: Devo dire un segreto.
10: La spesa la faccio solo da Conad.
9: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
11: Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Bello con Sotto Sotto e siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time. No, nel frattempo stavo pensando, chissà se la manilosa che stava aspettando il parrucchiere per la tinta ha fatto tutto. È arrivata la risposta, sentiamo. Buongiorno parrucchieri.
1: Ciao Pompi, siamo ciao. Samuel
2: ed Eleonora.
0: Ciao
1: parrucchieri d'amico Corso Dante, volevamo rispondere alla signora Maria, esatto, che ha mandato un messaggio prima.
0: Bravi.
1: Di portare pazienza, che la giornata è ancora lunga, per le 5:30 sciacqueremo il colore.
0: Scusa,
1: basta,
0: ma quante
1: che
0: ore...
1: stia in pace, è buona.
0: A quante ore deve stare?
1: Possibilmente, siccome ha fatto un bel weekend in barca, volevo dedicargli la canzone della Oretta Berti, Finché la barca va. Grazie mille.
0: Ciao ragazzi, allora buon lavoro. Ma scusate, lei mi ha dato il messaggio quasi intorno all'ora di pranzo, a mezzogiorno, fino alle 5. Ma perdonatemi, ma tutte ste ore per una tinta? Io ho paura per lei.

E qui la Berti c'è, quindi salutiamo i nostri amici, ma soprattutto la loro cliente Maria che sta aspettando la tinta da 5 ore. Chissà che colore uscirà fuori. Va bene, buon lavoro ragazzi, certo che stanno scherzando. Allora, ciao Radio Manila, volevo chiederti di trasmettere la canzone degli Eiffel, Blu, oggi attacco nostalgico. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Andrea ti amo.

0: Con Blu, momento nostalgia 1999, mamma mia quanti ricordi. Allora arriva anche la prossima scelta musicale, sentiamo l'audio dei nostri amici.
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Siamo la squadra dell'Expert, vogliamo sentire la canzone di Fabri Fibra con Baby Gang e Mammarone. Chi non ascolta Radio Manila
2: è un gangone.
0: Ciao ragazzi, allora arrivano Fabri Fibra, Emma e Baby Gang con In Italia 2024. Dove?

Fabri Fibra, Emma Baby Gang in Italia 2024, la canzone richiesta dai nostri manilosi che saluto. E a proposito, non vediamo l'ora di incontrare i nostri manilosi. Sabato 23 maggio, grande festa a Villarbasse dalle ore 18, Villa Spritz anche con cuoppi di pesce fritto, e dalle ore 20 cena in piazza e la terza edizione del Villar Talent Show presentato dagli speaker di Radio Manila Davis Maidò e dal sottoscritto, dove il pubblico sarà protagonista a eleggere il suo talento preferito.

0: sei game over.
1: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
2: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
6: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
7: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP Doppia Vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di Gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
8: Crocetta in festa. Domenica 24 maggio a Torino, lungo Corso De Gasperi, divertimento e tanto, tanto shopping. Giostre e giro in moto elettrica gratis per i più piccini. Una vasta area gioco da tavolo, negozi aperti e gli espositori Crocetta Più. Crocetta in festa. Domenica 24 maggio, Torino, Corso De Gasperi.
9: Voglia di shopping domenicale? Ti aspettiamo a Mondovì. Domenica 24 maggio, come ogni quarta domenica del mese, in occasione del mercatino dell'antiquariato, i negozi saranno aperti. Un momento ideale per fare una passeggiata nelle vie del centro, deliziarsi con gli acquisti, visitare la mostra d'arte nella chiesa di Santo Stefano e i suggestivi monumenti della città. Scopri i negozi che aderiscono all'iniziativa su lafunicolaremondovi.it. Ti aspettiamo!
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Tropico con Quasi Blu, bellissima questa canzone scelta dal nostro amico Gianni. Ciao Gianni, grazie, e grazie anche alla nostra manilosa Giusy. Ciao Giusy.
1: Ma buon pomeriggio Pompi, come stai?
0: Bene.
1: Io ho un po' di mal di testa, sono Giusy da Barcelli, ho appena finito di lavorare, ovviamente vi ascolto come sempre tutti i giorni, nel mandarti un grosso abbraccio e nell'augurare un bellissimo giovedì a tutti i manilosi. Volevo richiedere se è possibile il mio vizio, non mi ricordo chi la canta, ti mando un grosso abbraccio e ricordo che chi non vi ascolta, anche tramite l'app come faccio io, è game over. Un bacione a tutti, ciao!
0: Ciao Giusy, ammazza, appena finito di lavorare ma ne hai di energia, complimenti, un abbraccio. Allora arriva Eman con Il mio vizio.

0: Eman con il mio vizio per la nostra manilosa Giusy, e adesso arriva la prossima scelta musicale. Allora, ciao Pompi, mi faresti sentire Le radici catieni dei Sud Sound System, oppure, se non fosse possibile, mi piacerebbe ascoltare Niente canzoni d'amore di Marrakesh, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, ascoltiamo Marrakesh con Niente canzoni d'amore.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Non nego.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: adesso, ragazzi, dobbiamo risolvere un grande problema. E come facciamo adesso a capire dei due? No, perché sentite qua il nostro amico. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao ragazzi, lo sai che ho scoperto che a Borgomanero siamo due Matteo?
0: No.
1: Adesso come facciamo a capire chi è dei due che fa le dediche?
0: Oh mamma.
1: Sarà un bel mistero. Ciao ragazzi.
0: Sarà un bel mistero. Stavo pensando o trovare un nomignolo a uno dei due, o che ne so, dite il vostro cognome, oppure Matteo 1, Matteo 2 da Borgomanero. Va bene, ciao ragazzi, un abbraccio. Salutiamo tutti quelli che si chiamano Matteo, così non sbagliamo. Allora, ciao Pompi, non vedo l'ora, venga domenica, somma Riva Perno, sono della Proloco per fare una foto con te. Mi fai ascoltare la canzone di Nato Zero, quello che vuoi, grazie. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Anna. Sei sicura, Anna, vuoi fare la foto con me? Va bene, allora, molto volentieri. Ti abbraccio forte e ti dedico questa bellissima canzone di Nato Zero, si intitola Magari.
2: Magari toccassi a me cura dei giorni tuoi, svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai.

0: magari.
1: Renato Zero con Magari, la canzone che ho scelto io per la nostra manilosa Anna di Sommariva Perno, che domenica farà la foto, il selfie con me. Adesso voglio vedere, quando mi vedrà secondo me scappa, va via, non se la fa più la foto. Ciao Anna, un bacione, a domenica. E arriva, no, non ci credo, ma scusate, ma questa qui non era la spasimante di Alice al mattino, adesso mo pure al pomeriggio.
2: Ciao Popizza, sono tuo amore. Ti scrivo da dove vuoi tu, ti parlo da dove vuoi tu, e vengo dove vuoi tu. Mi metti per piacere rettore con splendido, splendente.
1: Sì, vabbè, ma non puoi mandare un messaggio del genere a quest'ora poi.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia,
3: da 50 anni accanto a voi.
4: Sono una stagione.
5: Hai visto? Possiamo andare al mare.
6: Un'estate al mare.
7: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
8: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
5: pensando di non poter più andare in vacanza.
8: E invece il pagamento partirà in autunno.
6: Quindi, un'estate al mare.
7: C'è tempo per pagare.
4: A Stade Mobile.
7: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
9: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel, scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese, o Ford Transit Van, scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
11: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
12: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu, tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
13: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
14: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
15: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Bottiglie vuote, la scelta musicale era quella della nostra Manilosa che ha scritto: ciao Manila, potresti dedicare al mio amore grande Bottiglie vuote dei Pinguini Tattici e dirgli che sono pazza di lui. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, game over. E poi perdonatemi, ho ricevuto un messaggio con una foto di una splendida piscina, un panorama meraviglioso, e io quasi quasi preparo il mio bikini e vado, sì, in bikini.
1: Vabbè, ciao Pompi, ciao ragazzi del palazzetto,
0: ciao.
1: Volevamo dirti che finalmente ci siamo, arrivano i 30 gradi,
0: sì, che bello,
1: la piscina è pronta,
0: ho visto,
1: li aspettiamo tutti. E volevamo sentire Una vita in vacanza, per stare in tema. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Poppy.
0: Ciao. Il problema è che se vengo veramente in bikini vanno via tutti, capito? È meglio di no. Allora, sa, metto il costumino, quello con le fragole e le banane, così almeno nessuno scappa. Arriva lo Stato Sociale con Una vita in vacanza.

0: Allora, ragazzi del palazzetto hanno già organizzato, la piscina è pronta, da forse domenica, lunedì le temperature arriveranno a toccare 30 gradi e più, quindi tutti a fare il bagnetto al palazzetto. Ho trovato pure la rima. Abbiamo la prossima scelta musicale, c'è il nostro amico che vuole ascoltare una canzone, dedicarla.
1: Ciao Pompi, sono Marco di Villanova.
0: Ciao Marco.
1: Volevo dedicare una canzone a un mio ex collega, Isuf, che da pochi mesi è diventato papà.
0: Auguri.
1: E volevo dirgli tantissimi auguri e volevo chiedergli una canzone di Gigi D'Agostino, Fai tu. Un abbraccio a tutti voi e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie. Allora arriva Gigi D'Ag con Hollywood.

0: in Hollywood per il nostro Maniloso che è diventato da poco papà, quindi tanti tanti auguri e tanti auguri anche a Federico.
1: Per cosa?
0: Ciao. Tanti auguri.
1: Buon perché... non compleanno.
0: Esatto, si può anche festeggiare il fatto che oggi non sia il tuo compleanno,
1: certo.
0: Che è già una gran bella cosa, perché non è che mo quando arriva il compleanno è sempre bello, dipende da che età.
1: Sì, è vero. Quindi... fino a una certa età, ok, poi inizia a pesare.
0: A pesare,
1: no?
0: Però è anche vero che quando arrivi e superi una certa età dici, caspita, perlomeno ci sono arrivato. E speriamo di continuare
1: fin qui
0: così.
1: Tutto bene,
0: fin
1: dai.
0: Qui tutto bene, esatto. Però vabbè, dai. Il problema sai qual è? Quando metti le candeline sulla torta.
1: No, ormai metti i numeri, no? Già fatti,
0: sì,
1: oppure
0: beh.
1: Niente. Auguri.
0: Auguri e basta.
1: Auguri,
0: anzi,
1: senza numeri.
0: Au.
1: E poi è già troppo.
0: Il resto io me lo sono già mangiato, quindi rimane solo la prima parte della torta con scritto
1: tempo.
0: Au e basta, senza candele. Oh, vai a spendere i soldi per le candeline.
1: Certo.
0: Quante devo metterne sulla torta?
1: Tantissime.
0: Sembra un braciere. Sembra... lasciamo stare. Va,
1: poi
0: che
1: ci vuole fiato per spegnerle, no?
0: Bravo, esatto. Io mi ricordo ancora, no? Della grandissima Ornella Vanoni che cercava di spegnere la candela. quanto mi manca davvero. Ornellino. Mannaggia, e quello appunto ti fa capire che poi gli anni passano,
1: sì.
0: Non te ne accorgi e poi intorno a te non vedi più le persone che eri abituato a vedere, mannaggia. Vabbè, ma io non voglio essere triste,
1: dai, no.
0: Oggi è giovedì, la giornata
1: su.
0: È bella splendida, il
1: sì.
0: Nostro amico mi ha mandato la foto della piscina super
1: sì.
0: Mega galattica, i ragazzi del palazzetto,
1: che bello.
0: Adesso che arrivano i 30 gradi voglio far
1: bagni.
0: Sì. Almeno così l'ho detto dalla prossima settimana.
1: Sì, no, weekend già.
0: Esatto, già il weekend. Tu hai sentito mica il nostro collega del mattino?
1: No, non l'ho sentito stamattina, no.
0: Guarda che se no, le sbaglia.
1: L'aggiornamento critico è quello di domani, perché venerdì
0: già, deve dare
1: cioè,
0: l'esatto.
1: Tutti lì pronti a sentire per il weekend.
0: Guarda che se sbaglia e io porto il costumino, il mio bikini con le fragoline e la banana.
1: Cioè, se sbaglia vai in bikini sotto casa sua.
0: Se poi mi arriva una secchiata d'acqua e dico acqua per non essere cattivo,
1: ecco.
0: Mi arriva una secchiata addosso.
1: Mi fai trovare lì col ditino alzato, ma tu,
0: ma tu hai
1: detto,
0: guarda come mi sono ridotto, è colpa tua. Va bene, ma vi lascio con Federico, noi ci risentiremo domani, come sempre, da mezzogiorno alle 3. Ciao,
1: ciao.
0: Fefe.
2: Manila Box.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15 e 5 minuti.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Devo dire un segreto. La spesa la faccio solo da Conad. Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
10: Fino al 3 giugno con Carta Insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mio Netto 750 ml a 6,95 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie. notizie su Radio Manila.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Manette ai polsi e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, è il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, fermato dalla Marina israeliana insieme agli altri attivisti della missione umanitaria Flotilla. Già in Italia anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, ha riferito, aggiungendo anche di aver sentito donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato su X che a nome del governo ha chiesto all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flottiglia, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli, sottolinea il vice premier, a vessazioni e umiliazioni. Il governo ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, indignazione unanime dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gvir. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area, la scossa di terremoto che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato ad una profondità di 3 km ed è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'Arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della Protezione Civile. Sport, calcio, il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria e il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Manila News.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Federico Sartore.

Porno, il titolo della canzone delle bambole di Pezza, con cui apriamo il nostro happy hour. Quest'oggi, questo giovedì 21 di maggio, ci ritroviamo di nuovo insieme, l'orario canonico, dalle 15 fino alle 18, con me il Sart, con voi assoluti protagonisti, come sempre, con tutti i messaggi, le vostre scelte musicali, che sono già... quante sono? Mamma mia, ho fatto andare la rotellina del mouse, insomma, ho visto tantissimi messaggi appena arrivati. Allora andiamo veloci, pronti per accontentare tutti quanti voi in questa bella giornata di sole. 338 50 38 908, buon pomeriggio Fede, che sole caldo, mi scrive appunto Marcella, nel weekend me lo conferma lei, le previsioni, insomma 32 gradi, così si dice. Oggi ti chiedo Maradona e Pelé, ancora con i dei giornalisti. Grazie, buona giornata, buona continuazione. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, salutoni a tutti e vai che si può prendere il sole e ascoltare Radio Manila. Ciao Marcello.

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
2: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
1: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
3: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia,
3: da 50 anni accanto a voi.
5: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
6: Crocetta in festa. Domenica 24 maggio a Torino, lungo Corso De Gasperi, divertimento e tanto, tanto shopping. Giostre e giro in moto elettrica gratis per i più piccini. Una vasta area gioco da tavolo, negozi aperti e gli espositori Crocetta Più. Crocetta in festa. Domenica 24 maggio, Torino, Corso De Gasperi.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Physical con Dua Lipa. La scelta musicale era quella di Elisa. Ciao Elisa, buon pomeriggio e grazie, buon happy hour anche a te. 338 50 38 908, un paio di audio già subito da ascoltare. Chi c'è con noi? Avanti.
1: Ciao, sono Simona Accostato.
0: Ciao Simona.
1: Ti chiedo una canzone qualsiasi, vecchia, italiana o straniera, che non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao a tutti quanti.
0: Ciao, ciao Simona, buon pomeriggio a te anche. Allora ti associo, facciamo così, al prossimo messaggio. Chi c'è?
2: Ciao. Ciao Radio Manila, siamo Silvia
3: e Francesco.
0: Silvia
2: e
0: Francesco.
2: Vi salutiamo da Ibiza.
0: Ah, da Ibiza.
2: E in più volevamo salutare
3: la bottega della carne di Alexei a Magliano Alpi.
0: Ok, salutiamo tutti.
2: E l'aspettiamo presso Ibiza e volevamo dedicargli una canzone.
3: People from Ibiza.
0: People from Ibiza.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei un game over.
0: Proprio così. Ciao!
4: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Con un saluto alle nostre mani rose che ci seguono, ci ascoltano da Ibiza. Sandy Martin, appunto, con People from Ibiza 1984. E adesso il prossimo maniloso, chi c'è?
1: Scusate, sì, mi potete mettere la canzone di Olly, Filo Rosso?
0: Se fosse
1: grazie.
0: Di Olly, volentieri, ma invece mettiamo quella di Alfa, perché anche l'unico che ha fatto una canzone che si titola Il Filo Rosso. Ciao Pietro, grazie per il tuo messaggio. Alfa con Il Filo Rosso, appunto.
2: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Dimmi perché

0: Sport non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Boss.
12: Manila Box con Federico Sartore.
13: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, say game over.

0: Gabri Ponte con Tutta l'Italia. Ciao Radio Manila, siamo Jenny e Manuel. Noi vorremmo ascoltare appunto Tutta l'Italia di Gabri Ponte. Grazie a chi non ascolta Radio Manila. E game over. Ciao ciao da Valperga. Ciao Jenny e ciao Manuel. Prossimo messaggio 338 50 38 908 è quello di Eli. Elisabetta, buongiorno Fede. Ciao Eli. Oggi lascio scegliere a te, mi scrive. Facciamo il momento terapeutico con Marco Masini oppure un altro tipo di momento? Il momento, mi scrive, dei sognatori romantici, magari con Perfect di Ed Sheeran. Fai tu, a te la scelta. Ti mando un abbraccio grande grande. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ricambio il tuo abbraccio, ciao Eli. Però mi sa tanto che la prima opzione è quella giusta. No, ma non decido io, decide anche il prossimo maniloso, vero? Chi c'è? Ciao.
1: Ciao Federico, sono Marco dell'officina di Prassinetto.
0: Ciao Marco.
1: E volevo salutare tutti i miei colleghi, volevo salutare Gabriele il backup, che oggi è felice perché lavora col suo amico collega traghettatore Cristian, che così gli insegna un po' il lavoro,
0: il mestiere.
1: Poi saluto Alex lo spedizioniere, Ivan il terribile, Tony lo svizzero.
0: Come Tony lo svizzero?
1: Saluto il Bella.
0: Sono il nome di una gang.
1: E volevo chiederti Bello. Appunto la canzone Vaffanculo di Marco Masini, e chi non ascolta Manila è game over.
0: Ciao ciao Marco, e allora momento terapeutico sia Marco Masini su Manila.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: La scelta musicale era quella di Roberto, che saluto. Ciao Roberto, è Davide di Gemitez insieme a Coez, la canzone che abbiamo appena finito di ascoltare. Tra poco ripartiamo anche con la scelta della nostra signorina Manila 9001 per accontentare Sere Serena da Torino, che vorrebbe ascoltare, inizialmente voleva ascoltare Edge of the Earth dei Beach Boys, che però non è in programmazione, oppure una canzone qualsiasi di David Guetta, e allora sarà una canzone di David Guetta a riportarci insieme in diretta. Nel frattempo, manilosi, volevo ricordarvi che sabato 23 maggio, quindi dopodomani, ci sarà Spazzamondo, la più grande campagna collettiva di raccolta dei rifiuti e cura dell'ambiente nella provincia di Cuneo. Nata nel 2021 e promossa dalla Fondazione CRC, l'iniziativa coinvolge ogni anno oltre 190 comuni piemontesi. L'evento chiama raccolta l'intera comunità, cittadini di tutte le età, scuole, associazioni e istituzioni locali. Le iscrizioni per i cittadini rimangono aperte ancora fino a quest'oggi, giovedì 21 maggio. Per registrarsi bisogna accedere al portale ufficiale della manifestazione, raggiungibile all'indirizzo spazzamondo.it.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
3: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Taiga 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
5: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP Doppia Vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback. Meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di Gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
6: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese, dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
7: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
8: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Getting Over You, ha scelto questa, la signorina Manila 9001, firma David Guetta e non solo tanti, tanti altri per accontentare Sere da Torino. 338 50 38 908, e adesso andiamo in campagna, in questo caso è da Daniela da Saluzzo.
1: Ciao,
0: ciao Daniela,
1: buon pomeriggio.
0: Strani incontri.
1: Tutto bene, vero? Tutto bene. Tutto appena visto una biscia, una serpe nella serra.
0: E sai quante ce ne sono?
1: Non mi piacciono giro. Per niente. Comunque si vede che l'ho spaventata.
0: Ha avuto più
1: quello
0: paura
1: che
0: lei.
1: Ero io spaventata,
0: esatto,
1: ed è scappata.
0: Scappata via.
1: Strisciando,
0: naturalmente,
1: mamma mia,
0: una biscia,
1: Volevo chiederti se riesci a farmi sentire Roxana dei Toto, per
0: va
1: favore.
0: Bene.
1: Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, un bacio ad Isabel, un saluto a tutti i manilosi e a tutti quelli che mi salutano sempre. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Grazie Daniela.
1: Un saluto a Paolo e all'officina.
0: Perfetto,
1: grazie.
0: Ciao, buon ascolto.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: di Toto per accontentare Daniela da Saluzzo. Devo salutare anche Martina e Gabriele che vorrebbero ascoltare una canzone di Alfa, che però è già passato, la canzone scelta era A me mi piace, però non possiamo riprogrammare Alfa già subito, è passato pochi minuti fa. Grazie a chi non ascolta Radio Mania Game Over, sceglietene un'altra, Martina e Gabriele, e più tardi proviamo ad accontentarvi, va bene? 338 50 38 908, ce ne facciamo stare ancora una nella prima ora di Happy Hour, è una dedica in questo caso. Ciao Radio Manila, sono Clark Kent, vorrei dedicare Rosso Fuoco di Mida al mio principesso bello. Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Arriva anche Mida.
1: Ciao, sono Mida, se non ascolti Radio Manila sei Game Over, mi raccomando.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
2: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
3: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
4: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
5: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
4: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
5: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
6: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
7: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
6: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
7: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
8: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
9: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia, predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis, dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: Manila News.
14: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Pomeriggio Radio Manila, se possibile vorrei ascoltare Youngblood, Smashing Pumpkins insieme con Zombie, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Questa la scelta, il messaggio soprattutto di Carol al 338 50 38 908. Ciao Carol, buon pomeriggio anche a te. Ripartiamo la seconda ora, l'happy hour di Manila, sempre con voi, pronti per accontentare tutte le nostre manilosi, i nostri manilosi con i loro messaggi, anche audio, come il prossimo. C'è Alice, giusto?
1: Ciao
0: Alice.
1: Radio Manila.
0: Ben arrivata.
1: Ciao Fede.
0: Ma ciao.
1: Sono Alice da Cuneo.
0: Da Cuneo. Com'è
1: come
0: a Cuneo?
1: Stai? Tutto bene?
0: Tutto
1: io
0: posto.
1: Sto bene. E oggi a Cuneo c'è un bel sole.
0: Una bella giornata.
1: Finalmente.
0: Finalmente.
1: E oggi vorrei ascoltare, se possibile, una canzone di Ermal Meta,
0: sì,
1: oppure una di Gali,
0: oppure
1: visto
0: Gali,
1: che
0: eh?
1: Non ascolto da tanto. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alice, la nostra signorina Manila 9001 ha già scelto. Che cosa?

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, Ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
3: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
8: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
9: Voglia di shopping domenicale? Ti aspettiamo a Mondovì. Domenica 24 maggio, come ogni quarta domenica del mese, in occasione del mercatino dell'antiquariato, i negozi saranno aperti. Un momento ideale per fare una passeggiata nelle vie del centro, deliziarsi con gli acquisti, visitare la mostra d'arte nella chiesa di Santo Stefano e i suggestivi monumenti della città. Scopri i negozi che aderiscono all'iniziativa su lafunicolaremondovi.it. Ti aspettiamo.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Nico, saluto te e tutte e tutti manilose, manilosi, se possibile vorrei ascoltare Jovanotti con So Solo Che La Vita, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Nico, buon happy hour, si continua a suonare le vostre canzoni preferite, c'è il messaggio audio, il prossimo di Tiziana. Ciao Tiziana!
1: Ciao di Villanova, ascoltare. Viaggi insieme a me dei Sistipai, la dedico a te e a tutti i tuoi colleghi, ringraziandovi come sempre della buona compagnia che ci fate, tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. E noi sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over, quindi attenzione.
0: Attenzione, ciao ciao Tiziana, audio un po' disturbato, ma siamo riusciti a capire anche la canzone. I Fel 65, Viaggia insieme a me.

0: Si viaggia nell'happy hour con la musica degli Eiffel 65 scelti da Tiziana e ora anche insomma col messaggio che arriva da lontano, dal Portogallo. C'è Nick, ciao Nick.
1: Ciao Federico,
0: ben arrivato anche a te.
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto. E
1: tu? Anche qui a Terceira abbiamo superato i 32 gradi.
0: Immagino, la bellezza del luogo.
1: Quindi si sta veramente all'oceano. Bene. Ho saputo che anche in Italia le temperature sono alzate, meno male.
0: Sì. Ci siamo, così, no? Per l'estate?
1: Cioè, giusto così.
0: Sarebbe basta anche ora, siamo quasi a giugno. Sarebbe
1: ora. Fai ascoltare per cortesia Boni M con Daddy Cool.
0: Va bene.
1: Grazie. Saluto tutti i manilosi. Un abbraccio anche a voi della redazione, siete tutti bravissimi.
0: Grazie.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over. La Terceira, Nick il poeta guerriero.
0: Ciao Nick, un abbraccione anche a te. Bon AM con Daddy Cool.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo

0: 011 967 2445.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo che è chiusa la 21 Torino-Piacenza tra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza e nello stesso tratto si viaggia in colonnati sempre in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.
4: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Federico Sartore.

0: Ciao Fede, mi metteresti Vogue di Madonna? Un grandissimo successo questa Vogue. Grazie, buon pomeriggio. La scelta musicale era quella di Morena. Ciao Morena, grazie a te. 338 50 38 908. E adesso una sfidella 2, che deciderà la nostra signorina Manila. 9.000 euro. Due messaggi per lo stesso artista, fondamentalmente. Che abbiamo? Ciao.
1: Ciao Davis, sono Marianna.
0: Ciao Marianna.
1: Allora,
0: io non sono
1: oggi
0: Davis,
1: vorrei ascoltare
0: stesso,
1: una canzone,
0: dai,
1: di Tiziano Ferro con Rosso Relativo.
0: Rosso Relativo.
1: E dire che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, ciao Marianna. Non lo so se ascolteremo quella di Tiziano Ferro oppure quella suggerita dal prossimo Maniloso.
2: Ciao Radio Manila, sono Matteo da Torino.
0: Matteo, ciao.
2: Volevo chiedervi se era possibile mettere Superstar di Tiziano Ferro.
0: Superstar, una delle ultime,
2: o,
0: no?
2: Se non fosse possibile, in alternativa qualcosa di Caparezza.
0: Ah no, Caparezza l'alternativa.
2: Grazie a chi non ascolta la domanina, è game over.
0: E invece no, rimaniamo su Tiziano Ferro. Quale tra queste due canzoni ci fa ascoltare? Signorina Manila 9001, è pronta?

Il prossimo messaggio è volutamente anonimo. Ciao Radio Manila, io sono un po' triste in questo periodo, vorrei trovare un modo per superarlo. Beh, la musica aiuta parecchio, meno male, allora ci siamo, siamo qui per te. Vorrei ascoltare per sorridere la canzone nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, augurandomi il meglio per me, e noi te lo auguriamo di cuore che tu possa uscire, insomma, da questo periodo triste. Magari lo facciamo già con questa canzone, Pinguini Tattici Nucleari su Manila.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari su Manila. Il prossimo audio è la prossima Mani Rosa preceduta dal suo jingle, vero?
1: Ciao Fede, ciao, sono Giusy. Se poi metti
0: Cosa vuoi ascoltare?
1: Irama con 5 gocce.
0: 5 gocce.
1: Grazie, un abbraccio.
0: Che quella insieme a Arcomi arrivano tra pochissimo. Ciao Giusy.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
3: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Stratzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
7: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
6: Ma non tutto è sempre sicuro.
7: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
8: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP Doppia Vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback. Meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
13: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra della Spagna.

0: prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via Sanbui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the Road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box.

Pirama Arcomi insieme con 5 gocce, la scelta del Giusy Di Mati. Un altro duetto è in arrivo grazie alla richiesta al 338 50 38 908 nell'EP Hour da parte di Marti. Mi potete mettere Poesie Clandestine, quindi LDA e H7? Certo che si può. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Marti.

0: Phil Colors, la loro nuova canzone, in realtà già è uscita da un po' di tempo, ma è l'ultimo singolo, eh? Rolling Stones, la scelta musicale era quella della Jenny, eh? Ciao Radio Manila, grazie, chi non ascolta Manila è game over. Che facciamo? Ce ne facciamo stare ancora una, dai, questa seconda ora di Happy Hour, così accontentiamo anche Aurora che voleva ascoltare Carry You Home, la canzone di Alex Warren. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e game over. Ciao Aurora.
1: Oh,

0: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
3: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
5: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
6: Devo dire un segreto.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 3 giugno con Carta Insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mio Netto 750 ml a 6,95 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Bentrovati da Jenny De Gaetano in copertina al tennis. Il sorteggio è effettuato oggi del Roland Garros che avrà inizio domenica. Yannick Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato, assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Yastremska. Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera, il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento, è iniziato ieri il festival delle finali delle coppe di calcio, con l'Europa League griffata a Aston Villa, soprattutto marchiata da Unai Emery. Il tecnico dei Villans al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia. Il poker sulla panchina del Villarreal. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions tra i campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano invece è proiettato all'ultimo turno di campionato, quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma. Alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus, il cui destino passa nel derby della Mole, ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce e Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento, sprazzi di classe, fa ben sperare, rientra alle gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01 seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un pieno recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere, per lo sprinter azzurro, qualcosa di più di un allenatore.
13: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
12: Basket, l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetto. In gara 3, vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20:45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.
11: Manila News.
10: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Federico Sartore.

0: Calvin Harris, nuovo singolo insieme a Jazzy con Satisfy. Ripartiamo, terza e ultima ora dell'Happy Hour qui su Manina, l'unica che ve le suona quando volete. Ci sono io ancora fino alle 18. Io sono Sart, voi al 338 50 38 908 con tutti i vostri messaggi, le vostre dediche attraverso messaggi di testo oppure audio su WhatsApp. Fate suonare Radio Manina come meglio preferite in questa ultima ora insieme. Poi dopo di me dalle 18 alle 21 l'Happy Time con Mariella Vitale. Ripartiamo da un pezzo vecchiotto, datato sicuramente, ma un grande successo sicuramente anche questa è la scelta di Anna che ci ascolta da Pianezza. Potreste mettere Waterloo degli ABBA. Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Scusa, 3:38:50, 3:38:908. Tra poco ne accontentiamo un'altra di Manilosa. C'è Giusy da Cherasco con il suo messaggio. Buongiorno Federico, se fosse possibile, io vorrei ascoltare per favore al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia. La dedico alla mia amica Elisa, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Giusy.
1: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
3: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
2: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
4: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
5: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
6: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda. Prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione. E per te ben tre vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi il meglio a poco.
8: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8:30 alle 19 in via San Bui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
11: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
12: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, la scelta di Giusy da Grasco, con la dedica alla sua amica Elisa. Ripartiamo con il prossimo, che è un audiomessaggio di un po' di manirosi al 338 50 38 908. Che cosa ci fanno ascoltare? Sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila, siamo Diego,
2: Angelo,
1: Phil, e oggi in questa caldissima giornata d'estate,
0: già è stata,
1: possiamo dirlo, ragazzi, la testa ci gira veramente forte.
0: Ah, sì? Solo
1: e per
0: la
1: questo
0: testa,
1: vogliamo richiedere
0: male.
1: Se fosse possibile la testa gira di Fred De Palma, e ricordare a tutti i manilosi che chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over!
0: Ciao ragazzi, ciao. Grazie a voi, buon pomeriggio.
3: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
2: Ah!

0: Maledetto me, la canzone scelta da Alberto da Torino, l'ultimo singolo voleva ascoltare appunto di Fulminacci al 338 50 38 908. È pronto anche il prossimo audiomessaggio, sentiamo chi c'è, avanti, ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandro.
0: Alessandro,
1: e
0: ciao.
1: Sono qua a casa e mi stavo annoiando. Volevo ascoltare Comuni Immortali o Mortali di Achille
0: Immortali.
1: Lauro. Ma se non va bene anche Perdutamente.
0: Okay.
1: Sempre da Achille Lauro.
0: Entrambe.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Ale.
1: Ciao, ciao.
0: Tra poco una delle due, Achille Lauro, questo è poco ma sicuro, arriva tra pochissimo. Subito dopo le news, le ultime novità dal punto di vista delle strade in Piemonte, ma non solo.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
10: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E passiamo alla pagina sportiva.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente la A21 Torino-Piacenza è chiusa tra gli svincoli di Villanova d'Asti e Asti Ovest verso Piacenza. Sono di conseguenza presenti code tra Santena e Asti Ovest verso Brescia. Ancora per incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti tra gli svincoli di Marcallo Mesero e Novara Est verso Torino. Vi ricordiamo che è in corso la 12ª tappa del Giro d'Italia, con partenza prevista da Imperia alle 13.05 e arrivo a Novi Ligure tra le 17 e le 17.30. La corsa ha raggiunto il Piemonte intorno alle 16 e percorre la provincia di Alessandria passando per Molare e Ovada e proseguendo sino a Novi Ligure, dove la gara terminerà verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Al momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Federico Sartore.

0: Comuni immortali, ha scelto questa tra le due opzioni a tema Achille Lauro da parte del nostro maniloso Ale, la nostra signorina Manila 9001. 338 50 38 908, l'ultima parte, l'ultimi 20 minuti qualcosa di più insieme fino alle 18 con Mailsart nel nostro happy hour, tra l'altro l'ultimo appuntamento con me di questa settimana su Manila. Chi abbiamo ora? C'è un audio vero da ascoltare.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo di nuovo noi.
0: Di nuovo chi?
1: Ginnastica Saluzzo Liberta.
0: Ah, ciao ragazze.
2: Desi.
0: Rebi.
2: Bolli.
1: E Ale. E non sapevamo cosa fare.
0: E quindi?
1: Quindi ti chiediamo una canzone.
0: Ecco, mi sembra la cosa migliore.
2: La canzone che ha vinto l'Eurovision, Bangaranga.
0: Che però.
2: Oppure se non ce l'avete, Bertè di Ernia.
0: Questa sì. Questa
1: grazie
0: sì.
1: Mille.
2: E
0: ciao, grazie a voi ragazze.
3: Dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

Vuoi pensarci? Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Drake per accontentare Marco e Andrea in viaggio, di ritorno da Milano con la voglia di un po' di energia in questa fase di rientro. 338 50 38 908 il numero per i vostri messaggi. Ciao ragazzi, e allora tra poco ripartiamo l'ultimo blocco del nostro Happy Hour insieme.
1: Ciao, sono Paola.
2: Ciao, sono Chiara.
1: E se non ascolti Radio Manila,
2: sei game over.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
5: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
7: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
6: Ma lui sa fare tutto da solo?
7: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
8: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
6: Ma non mi fai compiti!
9: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
10: Crocetta in festa! Domenica 24 maggio a Torino, lungo Corso De Gasperi, divertimento e tanto, tanto shopping. Giostre e giro in moto elettrica gratis per i più piccini. Una vasta area gioco da tavolo, negozi aperti e gli espositori Crocetta Più. Crocetta in festa. Domenica 24 maggio, Torino, Corso De Gasperi.
11: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Nuovissimo singolo per Elisa. Si titola Amore è. 17.53 in questo istante nell'Happy Hour. C'è un debutto, attenzione, col prossimo audiomessaggio. Sentiamo chi c'è. Avanti. Ciao,
1: ciao Radio Manila. Questo è il mio primo annuncio. Sono emozionato. Allora,
0: richiesta.
1: Mi mandi Polvere di Enrico Ruggeri.
0: Enrico Ruggeri.
1: Sono qui in macchina con mia figlia, siamo emozionati tutte e due.
0: Tutte e due.
1: E chi non ascolta Radio però, Manila, dai, è game over.
0: Bravissimo.
1: Ciao, sono Alberto. Ciao.
0: Alberto, meno male, hai detto anche il nome sul finale. Pensavo che l'emozione, insomma, ti facesse dimenticare di dire il tuo nome. Ciao Alberto, buon ascolto con tua figlia Enrico Ruggeri, Polvere.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

un passeggiatino, sì, un gelatino, ma ci sta, dai, una, potrebbe essere un'idea, dai. Vediamo un po' invece come la situazione insieme a voi, troveremo anche le notizie sulla viabilità, perché questo è il momento del rientro verso casa e quindi è probabile che ci sia qualche rallentamento in tangenziale, ma lo sentiremo tra poco. Intanto cominciamo con il messaggio di Francesco, che è un po' in fissa con lo stesso pezzo, con lo stesso brano da un po' di giorni, evidentemente ti piace veramente tanto. Ciao Francesco, vuoi sentire Sbagliato di Low Low e Ricky? Eccola qui, arriva, iniziamo.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087

0: 8239. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Che occasione all'Autofrancia.
2: Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
0: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
3: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
0: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
3: Kilobit con la K.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
8: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro, Puma al prezzo incredibile di 13.900 euro, tutte usate aziendali senza vincolo di finanziamento o con tassi agevolati a partire dal 5,95 più basso del mercato e degli istituti finanziari.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Mai quasi, buona serata. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Mario Dio Santiago.
0: Chi
1: siamo
0: c'è?
1: Maria.
0: Ciao.
2: Vittoria. Maddi.
3: Greta.
2: Siamo in macchina e volevamo chiederti una canzone.
0: Quale?
1: Young and Beautiful di Lana Del Rey, oppure se non ce l'avete, Coraline dei Maneskin. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
0: Ciao ragazze, arriva Lana Del Rey.

Lana Del Rey, Young and Beautiful, che potremmo tradurre in giovane e favolosa. 18:26, siete su Radio Manila, sulla numero 1 in Piemonte, siete con Verena Vitale fino alle 21, ve le suono nel nostro Manila Box IP Time al 338 50 38 908. Saluto anche Marcella che mi scrive: Mariella, buon pomeriggio, con questo ciclone di caldo chiedo la canzone Il Ciclone, quella cantata da Elodie nel 2020, è giusto? Sì, è giusto. Grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila anche con il caldo è game over. Un salutone a te. Arrivano Takashi, Ketra, Elodie, Mariah e Gypsy Kings, Ciclone.

0: soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
7: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E ora passiamo al cancro.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I pulli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per un incidente la 21 Torino Piacenza è chiusa tra gli svincoli di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione Piacenza. Sono di conseguenza presenti code tra Santena e Asti Ovest in direzione Brescia. Ancora per incidente sulla 4 Torino Milano sono possibili rallentamenti tra gli svincoli di Marcallo Mesero e Novara S in direzione Torino. Per il solo traffico intenso si viaggia a rilento sulla tangenziale di Torino tra Borgara e l'innesto con la sud in direzione Piacenza e tra sito e la statale 24 in direzione Aosta. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Yugel, Ultranate Free You Got to Live per la Daniela di Milano che sta rientrando a casa in anticipo questa sera. Siamo veramente nettamente in anticipo rispetto agli altri giorni. Daniela, dai che questa sera finalmente a casa prima delle 20, dai, gran bella giornatona E allora continuo con i vostri messaggi, sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao,
1: sono Alessio.
0: Ciao Alessio,
1: Mondovì, e vorrei dedicare di Samurai J Ossessione a Tizi Bar di Settimo Torinese.
0: Ok,
1: chi non ascolta Radio Manila è super game over.
0: Ciao, buona serata a te, arriva Samurai J.

0: Ciao Mariella, sono Cristina.
1: Ciao Cristina.
0: Senti, questa sera per favore mi metteresti mica Alex Warren con Fever Dream?
1: Certo.
0: La dedico a tutti i manilosi in ascolto, ai pazienti in studio, a Giacomo, a Pierci, Roby, Daniela e Peppino Limbianchino che è riapparso.
1: Vero, vero.
0: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao.
1: Ciao Cristina, sì è vero, Peppino Limbianchino è riapparso e ha già mandato un messaggio, devo solo riuscire a decifrare il titolo della canzone che mi ha richiesto e anche l'artista, perché ci sono dei rumori sottofondo e non riesco a capire che canzone vuole ascoltare. Vabbè, adesso vedremo di risolvere il questione, ja, chiamerò un traduttore se è esperto in Diego Batantuonaggine, che lui naturalmente imita. Sentiamo intanto Alex Warren, questa è Fear Dream.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Tornare a casa, i bimbi che giocano, immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
5: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
6: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi, per te, ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. I rateizi fino a 36 mesi, a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
7: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
8: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
9: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Per te, intanto arrivano le 18 e 52 minuti primi su Radio Manila, c'è la vostra musica preferita 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio con la vostra scelta musicale. Sentiamo la prossima, avanti.
1: Buonasera mitica Maria, le sue pirli in bianchi.
0: Buonasera.
1: Senti, per te non è una bella carica per
0: sì?
1: L'ultimo step finale della giornata?
0: Dai.
1: Che ne dici di mettere un bel pezzo da discoteca?
0: Ma
1: con
0: sì.
1: Think About Away degli ACMAC.
0: Ma
1: la
0: sì.
1: Dedico soprattutto a tutte le amiche e a tutti gli amici.
0: Bravo.
1: Scusa è poco.
0: No,
1: e
0: no.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: About the way. Sono le 18:57 e siete su Radio Vanilla, siete con Mariella Vitale, questa è la vostra musica preferita e adesso c'è il messaggio che arriva da Nico. Ciao Radio Vanilla, un saluto a te e a tutti i manilosi, vorrei ascoltare se possibile Singapore, grazie. E chi non ascolta Radio Vanilla è game over.
1: Non lo so come mai, ormai da un po'.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 19:01.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La maggior parte di noi è stata messa in un piccolo container al buio e senza acqua. Questa è semplicemente tortura, a raccontarlo uno degli attivisti della flotilla atterrati oggi a Istanbul a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate.
5: L'economia.
7: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente, a pesare il nuovo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL, dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto dell'UE dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale dell'Istat presentati alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Occupazione ancora in espansione, più 0,8%, ma segnando un progressivo rallentamento rispetto alla crescita del biennio precedente. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
8: Quasi 2 italiane su 3 si definiscono pianificatori, ma poi 1 su 2 lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi 6 giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay, il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
9: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
8: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema, ma come funzionerà?
9: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
7: In chiusura le borse, oggi ancora poco mosse quelle europee. Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche e lo stallo dei negoziati di pace in Medio Oriente. Il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Manila News. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli un
6: Manila Box
5: con Mariella Vitale.

0: Mi viene Zeno che saluto, avanti, chi c'è?
1: È arrivata Mariella, sono Stella.
0: Ciao Stella.
1: E sono arrivata a casa e volevo
0: finalmente
1: ascoltare, se non fosse già passato, Enrique Iglesias con Hero.
0: No, non è ancora
1: passata.
0: La
1: dedico a te e tutti i manilosi che ci stanno ascoltando, vi auguro buon proseguimento e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Mari, io odio il caldo.
0: Lo so, chi lo dici? Aria condizionata, mi sa che ci tocca.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Enrique Iglesias Hero ci fa arrivare così alle 19:12, ma dal Piemonte ci spostiamo, andiamo in Veneto, esattamente a Verona. Pronti?
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea da Verona e vorrei ascoltare Filo Rosso di Alfa.
0: Ok.
1: E se non è possibile, una canzone funk dei Brain Rot. Ciao!
0: Ciao, arriva Alfa, Filo Rosso.
2: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Dimmi perché

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info

0: 02298731. ComprooroDoro.it.
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
2: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
2: Kirobit con la K.
3: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
4: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
3: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
4: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
0: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via San Bui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
5: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Romeo Santos e Justin Timberlake, Sin Fin. Questa era per Silvia di Alessandria, super manilosa, che saluto. Devo salutare anche Fabio, perché in precedenza, ma l'ho letto successivamente alla messa in onda con la prima richiesta sul filo rosso di Alfa, che voleva proprio ascoltare Filo Rosso e dedicarla ad una persona speciale. Io spero che davvero che Fabio sia riuscito a sentirla e che soprattutto la persona speciale abbia adesso sentito che quella canzone era proprio per lei, se, o per lui, beh, adesso lo sappiamo. Sentiamo invece chi c'è adesso. Avanti.
1: Buonasera Radio Manila, siamo Damiano e Andrea,
0: ciao,
1: Metal di Carmagnola. Vorremmo ascoltare Torno al mio paese. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grazie.
0: Ciao, buona serata anche a voi. Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. Mi sento

0: Ciao Mariellina carissima, ben arrivata, come stai? Tutto bene?
1: Ciao Daniela.
0: Tutto bene? Adesso inizio a fare un lavoraccio pesante, brutto.
1: Ahia.
0: E quindi ti chiedo se mi fai compagnia con gli ABBA Super Trooper.
1: Certo.
0: Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, un bacio, saluto tutti i manilosi, ricambio i saluti di Cristina di Torino, le mando un bacio. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
1: Ciao Daniela, buon lavoro antipatico ma da fare. Arrivano gli ABBA Super Trooper.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la A21 Torino-Piacenza è chiusa tra gli svincoli di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione Piacenza. Sono di conseguenza presenti code tra Santena e Asti Ovest verso Brescia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
14: Manila. Viabilità.
15: Radio Manila. Falla suonare tu.

Grazie alla scelta musicale di Emanuela Di Brossasco, che saluto. Scivola via il nostro giovedì 21 maggio insieme alle vostre scelte musicali. Le vostre caratteristiche sono quest'oggi abbastanza orientate su vari generi musicali, ma questo forse è la caratteristica di un po' tutti Manila Box e soprattutto di Radio Manila, perché grazie alle vostre scelte musicali c'è una varietà pazzesca. Sentiamo la prossima. Ciao, sono Manu, potresti mettere Prisonville di Nitro? Se non fosse possibile, allora mi farebbe piacere sentire A testa in giù di Nasca. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Arriva a Nitro.

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel, scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese, o Ford Transit Van, scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
8: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
9: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
10: Voglia di shopping domenicale? Ti aspettiamo a Mondovì. Domenica 24 maggio, come ogni quarta domenica del mese, in occasione del mercatino dell'antiquariato, i negozi saranno aperti. Un momento ideale per fare una passeggiata nelle vie del centro, deliziarsi con gli acquisti, visitare la mostra d'arte nella chiesa di Santo Stefano e i suggestivi monumenti della città. Scopri i negozi che aderiscono all'iniziativa su lafunicolaremondovì.it. Ti aspettiamo!
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: noi per Luca dalla provincia di Cuneo. Ciao Luca, buona serata. Intanto arrivano le 19.52, questo è il Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la Mariella Vitale insieme a voi. 338 50 38 908. Se avete piacere di ascoltare una canzone in particolare, potete inviare il messaggio attraverso WhatsApp. Sentiamo il prossimo, avanti.
1: Buonasera carissima Mariella, buonasera Radio Manila.
0: Buonasera.
1: L'unica che ce ne suona sempre 24 ore su 24 per noi panettieri. E se Walter Denisolori, senti carissima Maria.
0: Sì.
1: Io gentilmente ti vorrei chiedere una canzone di
2: La colonna sonora di Titani. La Mariella con gli occhi verdi, tacchi a spillo, la sua voce stupenda, la sua simpatia incredibile, unica in tutta la radio e di tutte le radio del Piemonte. Ciao Mariella bella.
0: Ciao.
1: Ciao, ti ringrazio per essere volta non è panate. Buona serata, grazie.
0: Ciao,
1: per
0: ragazzi,
1: la compagnia.
0: Celine Dion è qui su Radio Manila, ascoltiamola.

Mancano 3 minuti alle 20, tra poco un aggiornamento con le ultime news curate come sempre dalla nostra redazione. Devo salutare Fabius De Fabienne che come quasi ogni giorno ci propone il menù, visto che lui fa lo chef per diletto, per passione, e ogni tanto ci mostra che cosa, attraverso delle fotografie ovviamente, che cosa sta preparando per cena, giusto per far venire la colina un po' alla vitale, no? Perché io fino alle 10:15, quindi 21:45, non vedo una mollichina di pane. Vediamo un po' che cosa prepara questa sera. Ah, le polpette col sugo. Mi porto avanti, vitale, al ritmo della Sweet Manila e ballonzolo per la cucina. E che non si dica che noi manilosi non ci si diverte. Sound, cibo e Mariella. Vabbè, grazie. Ammettilo, la mia vita senza Fabio sarebbe noiosa. Su questo posso anche essere d'accordo, visto che ho un figlio che si chiama Fabio. E ti assicuro che non è per niente noiosa con lui. Anche con te, naturalmente. Ciao Mariella, sono Daniele. Oggi è il mio compleanno. Tanti auguri. Volevo richiederti Dragostea Dintei. Buona serata a te, a tutti i manilosi. E a chi non ascolta Radio Manila, vabbè, quello purtroppo è game over. Ciao, arrivano gli Ozone.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Manila. Radio Manila.
15: Ora esatta,
16: sono le 20:03.
17: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
18: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
19: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
18: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
19: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
20: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
21: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
20: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
21: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
22: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
23: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
24: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
25: Fine di un incubo, sono atterrati a Istanbul gli attivisti della Flotilla, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione. Una tortura, ha aggiunto, ma è niente in confronto a ciò che i palestinesi subiscono ogni giorno. Erano in 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Stamani i primi arrivi a Roma, tra loro il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto.
26: Ci picchiamo selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani, 60-70 anni, che pensano stati torturati.
25: Il giornalista del Fatto, Alessandro Mantovani, conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
27: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, che hanno preso botte.
25: Intanto il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro della sicurezza israeliano, che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali.
24: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X, aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso contraereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Sentiamo Gianni De Gaetano.
1: Prova a prendermi è il film preferito di Kimmy Antonelli. Al fiere Mercedes, che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex, da Norris a Verstappen. Intanto il circus dei motori, stasera le conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata, dominata finora dalle frecce d'argento che vantano, insieme al 19enne bolognese, un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren, Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari, al netto di Leclerc a quota 59 in classifica, ma comunque con un monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possano ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19.30 italiane, l'unica sessione di libera alle 22.30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
23: Manila News.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
23: Manila Box con Mariella Vitale.
5: Radio Manila.
23: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: citare i Manilosi che ho sentito nel pomeriggio con Sart.
1: Sì.
0: Da Ibiza, almeno mi fanno sentire meno solo, visto che io chiamo, sono del Portogallo, almeno.
1: Da Ibiza, Portogallo, insomma, più o meno.
0: E niente, saluto tutti i Manilosi in ascolto. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, voglio.
1: Ciao Nick, grazie per la splendida foto di un tramonto sul mare di Terceira, della Isla Terceira in Portogallo, meraviglioso. Questo è un pezzo forte, eh? Donna Summer, Hot Stuff.

0: Ciao,
1: siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
3: Catering Associazione Oproloco. Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
6: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
7: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera. Sono una
8: stagione. Hai visto? Possiamo andare al mare.
9: Un'estate al mare.
10: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
11: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
8: Pensando di non poter più andare in vacanza.
11: E invece il pagamento partirà in autunno.
9: Quindi, un'estate al mare.
10: C'è tempo per pagare.
12: Asta del mobile. Tutta una...
10: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
13: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
15: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.
17: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: siamo entrati praticamente negli ultimi minuti insieme, ancora una mezz'oretta insieme, ma questa è la vostra musica, quella che avete scelto e selezionato attraverso i vostri messaggi al 338 50 38 908 e infatti sentiamo la prossima. Avanti.
1: Buonasera Radio Manila, ciao Mariella, buonasera, sono Maria da Collegno.
0: Ciao Maria.
1: È possibile ascoltare l'ultima di Masini e Fedez oppure Caleb insieme a Gigi D'Alessio e Company? La dedico a mio marito Tonino Disco Volante, che è fermo col suo camion in pausa nel Veneto. Saluto amici, parenti, conoscenti che ci ascoltano, che vi ascoltano, e chi non ascolta Radio Manila on Game Over. Ciao Mariella, tanti baci.
0: Ciao.
1: Saluto la pizzeria Napoli.
0: Salutiamo
1: baci,
0: la pizzeria
1: baci.
0: Napoli di Alpignano. Arrivano Fedez e Marco Masini.
2: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila sei Game Over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Santa per la Bruna di Castagnole. E beh, c'è chi sta prendendo il caffè e mi manda anche la fotografia, anche perché a quest'ora chi è riuscito ha già cenato e sicuramente adesso magari un caffettino decaffeinato per chi patisce, un gelatino. Io adesso in questa stagione, cioè, il gelatino ci sta, dopo ho mangiato, da piccolino, due palline, dai, niente di che, insomma, però ci sta bene, no? È vero? Però, insomma, c'è anche chi sta lavorando, come Giusy, che della Loggia, che scrive: ciao Mariellina, vorrei ascoltare questa sera la canzone nuova di Gaia. Grazie a tutti, un saluto a tutti i manilosi, un saluto immenso a te e chi non ascolta Radio Manila, game over. Buon lavoro, Giusy, arriva Gaia.
1: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: casa nostra, Gaia. Cara Saretta di Pinerolo, hai ragione anche tu. Diciamo, insomma, c'è chi sta lavorando, c'è chi sta prendendo il caffè, ma c'è anche chi, come me, sta facendo la doccia e poi se ne va a dormire perché domani mattina altro che seratina del giovedì. Saretta, hai ragione anche tu. Abbiamo appena ascoltata Gaia, che ci piace però, anche perché ci sono delle cose a quest'ora che si fanno, ma non si possono dire, cioè non è che si può dire proprio tutto quello che si fa, ecco, però un po' di immaginazione uno ci arriva. Devo salutare anche Elisabetta che mi scrive, sta ancora continuando a scrivere, sì. Ciao dolce Mariella, ti chiedo questa sera insensata voglia di te di ultimo, ti mando un abbraccio grande grande. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ma io non ho questo titolo, ne ho tanti altri di ultimo, ne ho 360.000 e quindi volevo salutarti lo stesso, Eli, e ti voglio far ascoltare Bella Davvero.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: davvero ultimo, ci fa arrivare così alle 20:42. Ciao Radio Manila, sono Ausilia. Ma ciao Ausilia, da un po' che non ti leggevo e volevo dedicare a Fede una su un milione, se non fosse possibile, più bella cosa di Eros Ramazzotti. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, cara Ausilia, è possibilissimo, infatti arriva Alex Britti, una su un milione.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359. A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
8: Sta arrivando la partita della leggenda, il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
9: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.
13: Aia!

0: Achilla. La scelta musicale in questo caso di Alessia Di Biella. Ciao Alessia, buona serata, siamo quasi al termine del nostro appuntamento e quindi velocemente sentiamo ancora chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Mari da Novara.
0: Ciao Mari.
1: Non è che per favore mi metteresti perdutamente di Achille Lauro?
0: Come no.
1: Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, arriva Achille Lauro, perdutamente.

0: La dolcezza di Achille Lauro ci fa arrivare così al momento dei saluti anche per oggi. L'appuntamento con la Vitale, il Manila Box Happy Time, termina qui, ma comincia subito, tra poco perlomeno, quello con Sergio Melito, che vi accompagnerà fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Vi lascio con l'ultimo, naturalmente l'ultimo messaggio che arriva, e sentiamo subito qual è che è arrivato. Dai,
1: ciao Radio Manila.
0: Ciao,
1: siamo qua.
0: Chi siete?
1: Giuseppe, Sofia e Giara.
0: Ah, ok, ciao.
1: E questa sera volevamo ascoltare una canzone di Chris Isaak.
0: Sì?
1: The Wicked Game.
0: Ok.
1: Un saluto a tutti.
0: Anche a
1: te. E chi
0: anche
1: non
0: a voi,
1: ascolta
0: ragazzi.
1: Radio Manila, ragazzi.
2: Il game over.
0: Ecco, bravi.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, io vi lascio così. Noi ci sentiamo domani, vi aspetto.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 21 e 3 minuti.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

Bad Dreams, lui è Teddy Swims. Buonasera, 21 maggio, giovedì. E come state? Tutto bene? Tutto a posto? No, stavo facendo un calcolo tra esattamente 4 mesi, giugno, luglio, agosto, tra 4 mesi comincerà l'autunno. Non so, stasera mi è venuto in mente così. Voi direte, ma prima ancora c'è l'estate. Vabbè, sono passato direttamente all'autunno. Non sopporto già più questo caldo, troppo caldo, basta. Scherzo, dai, che avremo di fronte a noi giorni e giorni di sole, di temperature praticamente estive. Bene, ben trovati da Sergio Melito, colui che vi parla e che vi terrà compagnia a bontà vostra fino a mezzanotte su Radio Manila, sulla numero uno in Piemonte, con il Manila Box in the Night. Spero siate ancora una volta vogliosi di musica e quindi fatevi sotto 338 50 38 908. Aspetto i vostri messaggi, cari manilosi. Partiamo, ciao, sono Dario. Sto tornando a casa, vorrei ascoltare Sempre Noi di Max Pezzali. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Perfetto, Dario. Max Pezzali e J-Ax. Partiamo così nel Manila Box.

Sempre noi, sempre noi. Siamo partiti con il Manila Box in the Night. Era la prima di stasera. 338 50 38 908. Prossimo messaggio: ciao Radio Manila, sono Greta, vorrei ascoltare Tonight di Anna, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Andiamo ad accontentare anche Greta. Subito.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Allora, Jennifer Lopez, David Guetta con Save Me Tonight, Joel Corry remix nel Manila Box in the Night. Giovedì 21 maggio con Sergio Melito fino a mezzanotte, 338 50 38 908. Andiamo a salutare Riccardo che scrive: ciao, sono Riccardo, 19 anni e sono un grandissimo fan, mi piacerebbe parlare in radio, è possibile? Ma è tutta una vita davanti, mai escludere nulla, comincia a candidarti di qua e di là e vedrai, pensa che io ho cominciato ben più tardi della tua giovine età, per cui assolutamente alla grande, in bocca al lupo. E poi aggiunge Riccardo: vorrei ascoltare Don't Look Back in Anger degli Oasis, ed io ti accontento, in bocca al lupo, caro futuro collega.

Erano gli Oasis, Don't Look Back in Anger, le 21 e 24 minuti, adesso ci sono Maria e Monica, questa sera le fanciulle cosa vogliono ascoltare? Ciao Sergio, ci fai ascoltare i Foreigner con I Want to Know What Love Is, oui, un bel classicone anni 80, con piacere, buon ascolto, ciao!

Precisamente era il 1984, Foreigner, I Want to Know What Love Is, nel Manila Box. 338 50 38 908. Proseguiamo con la lettura dei vostri messaggi. Ciao Radio Manila, sono Sofia da Caltignaga, quindi siamo in provincia di Novara. Vorrei ascoltare Obsession degli Aventura. E grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Perfetto Sofia, andiamo di baciata, certo che sì.

0: Sergio, sono Michela. Vorrei ascoltare Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro ed io, cara Michela, ti accontento subito. Buona serata, buon ascolto.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Giù, chi c'è?
1: Buonasera Radio Manila, siamo Damiano e Andrea, Eurometal di Carmagnola. Siamo in direzione Orbassano e vorremmo ascoltare Singapore. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ok, ciao!
2: Non lo so come mai, ormai da un po'.

0: E voilà, e voilà, e voilà. 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Radio Vanilla, sono Alessia da Pinerolo e sono andato a recuperare il mio principino dai nonni e vorrei sentire 5 giorni di Michele Zarrillo. Un saluto a tutti e chi non ascolta Radio Vanilla è un super game over.
0: Perfetto, ciao, ciao a te Alessia.
2: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

Michele Zarrillo, 5 giorni. Ciao Radio Manila, sono Gianfranco. Vorrei ascoltare Auto Blu di Shiva. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Gianfranco, perfetto.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su

21:50 nella prima ora del Manila Box in the Night. 338 50 38 908, le vostre richieste, la vostra musica preferita di questo giovedì 21 maggio. Date libero sfogo alle vostre voglie musicali, non esitate, mandate un messaggio scritto, un messaggio vocale. Ricordatevi sempre di dirmi come vi chiamate, richiedete e cercheremo di accontentarvi andando anche in cantina, sfogliando dischi su dischi, CD su CD, eccetera eccetera eccetera. Perché vi dico questo? Perché ho fatto questa operazione con la richiesta di Nadia, che ci scrive da Borgo San Dalmazzo. Ciao Radio Manila, sono Nadia da Borgo San Dalmazzo, non so se l'avete, mi piacerebbe ascoltare Baciata Rosa di Juan Luis Guerra, ma secondo te io andavo ad impolverarmi e non tornavo vincitore? Ma certo che no. Quindi Nadia, buon ascolto.

0: La dolcissima baciata rosa di Juan Luis Guerra, 21:56. Adesso andiamo a salutare Barbara. Ciao Radio Manila, sono Barbara. Potresti mettere Somebody That I Used to Know? Grazie, chi non ascolta Radio Manila, game over. Cara Barbara, certo, arrivano Gautier e Kimbre nel Manila Box in the Night.
1: You felt so happy.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 22.
1: Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Sergio Melito.

Per cominciare la seconda ora di Manila Box in the Night abbiamo scelto Neo con Up, Out and Gone. Cari manilosi, ancora buon giovedì da Sergio Melito. 338 50 38 908 le vostre richieste. Ciao Sergio, sono Francesco da Borgomanero. Per piacere vorrei ascoltare Felicità di Albano e Romina. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei un game over. Buona serata a tutti i manilosi.

0: Albano e Romina, felicità quando ancora erano felici insieme. Prossimo messaggio: ciao Radio Manila, mi metti Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci? La dedico alla mia fidanzata che amo da morire, firmato Leonardo da Torino. Ciao Leonardo, ciao fidanzata di Leonardo, buon ascolto, viva l'amour!
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Roberta da Moncalieri.
0: Ah, Roberta.
1: E vorrei ascoltare quest'oggi Nueva Yol di Bad Bunny.
0: Mamma mia, oh, che pronuncia, yeah! Che pronuncia.
1: E chi va a ascoltare Radio Manila è game over.
0: Ok, ciao Roberta, con 12B arriva Nueva Yol, arriva Bad Bunny. Nueva Yol.

Bad Bunny, Nueva Yol. Allora, prossimo messaggio. Ciao Sergio, sono Tina da Valperga. Questa sera vorrei ascoltare Bad Liar degli Imagine Dragons. La vedi con mio marito Sergio che sta uscendo dal lavoro. E a voi tutti buonanotte, a domani. Non la dedichi a lui, ma non dirgli che Bad Liar vuol dire cattivo bugiardo, perché sicuramente non è il suo caso. Buon ascolto, Tina.

0: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
5: Stammi lontano.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Crazy for You, loro sono gli Incognito, le 22:20 su Radio Manila. Buon giovedì sera, amici. Buon Manila Boxing in the Night. Continuate a richiedere, richiedete. 338 50 38 908. Prossimo vocale. Ciao.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare Dirty Diana di Michael Jackson.
0: Sì.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Colui che parlò è Davide, che saluto e al quale faccio ascoltare subito Michael Jackson.

Dirty Diana era Michael Jackson. Prossimo messaggio: per chiudere la serata mi piacerebbe ascoltare Si può dare di più. Buonanotte Sergio, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Firmato Carla. Perfetto Carla, buonanotte.

0: Si può dare di più, ci catapulta verso la prossima richiesta. Certo, chi si ferma è perduto. Subito un vocale, andiamo a sentirlo.
1: Ciao,
0: dai.
1: Radio Mania, ciao. Ciao Sergio, ciao. Matilde.
0: Ciao Matilde.
2: Massimo.
0: Oui.
2: Elisa.
0: Ciao.
3: Alessandro.
0: Ciao Alessandro.
1: Siamo appena arrivati dalla Francia.
0: Sì, che bello.
1: Siamo arrivati
0: ieri. Sì.
1: Volevamo chiedervi o Spazio-Tempo di Gabbani o Certe Notti di Ligabue. Se ce l'avete Certe Notti, che è più bello.
0: Ho capito, ho capito.
1: E niente, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona
0: Ciao,
1: serata.
0: Buona serata a voi, cara Combriccola. Certe Notti, Ligabue.
4: Certe

0: Certe notti, prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Mika con Relax, Take It Easy. Carlo, viva Radio Veronica, grazie Carlo. Poi a seguire c'è anche un vocale, eccolo qui. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Stefano di Brusasco. Vorrei dedicare a tutti i manilosi la canzone degli F65, I'm Blue. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Va bene, Stefano, arriverà tra poco. Prima c'è Mika, prima c'è Relax, Take It Easy.

Eiffel 65. Il prossimo messaggio è questo: ciao Sergio, stasera vorrei per favore ascoltare la canzone Figli delle Stelle. Grazie mille, Clara da Novara. Alan Sorrenti quindi, ma certo Clara, buon ascolto, buon Manila Box.

0: Ciao, sono Erama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Mi piacerebbe dedicarle una canzone a mia collega di lavoro.
1: Sì.
0: E io sono Susanna, loro
1: ciao,
0: stanno
1: Susanna.
0: Lavorando adesso.
1: Bene.
0: E per Don Omar la lambada.
1: Oui.
0: Grazie.
1: Prego.
0: Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, again over.
1: Perfetto, Susanna, benissimo. Allora andiamo con la lambada, andiamo con i Kaoma.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 23 e 2 minuti.
3: Scegli una canzone, del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

0: Inizio dell'ultima ora di Manila Box in the Night col botto, con Black Box, la ricordavate questa, quanto l'avete ballata, filibustieri, Ride on Time. Fino a mezzanotte insieme con Sergio Melito al 338 50 38 908. Proseguiamo e andiamo a sentire chi c'è.
1: Buonasera Sergio.
0: Buonasera, bene.
1: Sono Lisa da Coazze, come al solito nei miei interminabili viaggi in auto. E proprio durante i viaggi succede che la mente vaga e comincia a pensare.
0: Se vaga.
1: E quindi stavo proprio pensando che molto, molto, molto tempo fa anch'io ero giovane,
0: dai,
1: e ascoltavo una canzone
0: così
1: che mi farebbe piacere riascoltare.
0: Sentiamo.
1: Se è possibile.
0: Sì.
1: Eye in the Sky di Alan Parsons Project.
0: Bella.
1: Buonanotte a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Lisa,
0: benissimo. E poi ciao, sono Giorgio, vorrei ascoltare Katy Perry con Hot and Cold. Un abbraccio alla mia debolezza che è in ascolto, e chi non ascolta Radio Manila, game over. Tra poco Katy Perry.

0: Lasciamo Katy Perry, Hot and Cold, e andiamo verso il prossimo vocale.
1: Buonanotte Radio Manila, posso gentilmente richiedere buongiorno vita di ultimo? Sono Sabrina e buonanotte a tutti.
0: Buonanotte a te Sabrina.
2: Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età. Voglio

0: vedrai.
1: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Molto bene, gli Chic, I Want Your Love, 23:21 minuti. Adesso andiamo ad accontentare Monica, vuole ascoltare Perfect di Ed Sheeran.

Ed Sheeran con Perfect. Prossimo messaggio, eccolo qui. Buonanotte Radio Vanile Marilosi, sono Andrea da Novara. Vorrei chiederti se è possibile ascoltare Algo Tu di Shakira, e chi non ascolta Radio Manila è game over. In arrivo, Andrea.

Prossimo messaggio. Ciao Manila, sono Andrea da Santera, vorrei dedicare Non mollare mai di Gigi D'Alessio al mio team notturno della Serre. Un saluto al CT Alessio. Ciao Andrea.

E ridendo e scherzando siamo nell'ultima mezz'ora, l'ultima mezz'ora di Manila Box and Ride. Cari manidosi, sono le 23:32 minuti, siete ancora svegli, belli gaiardi? Spero di sì, 338 50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare Maria, ciao cara. Lei vuole ascoltare Paola e Chiara con Vamos a Bailar.

0: vamos a bailar, noi vamos ad ascoltare il prossimo messaggio vocale. Sentiamo un po' chi ce lo manda.
1: Ciao, volevo ascoltare Destrini Gazzelle e vorrei dedicarla a mia figlia Noemi. Ciao.
0: Ah, ma è Margherita, cara Margherituzza. Andiamo subito con Gazzelle e Destri, certo.

Era Gazzelle, era Destri, sì. Buonasera Sergio, sono Laura, vorrei ascoltare Gloria di Umberto Tozzi, grazie. Chi non ascolta Radio Manile, è un game over, ciao!

Gloria, Umberto Tozzi, prossimo messaggio arrivato al 338 50 38 908. Ciao, sono Francesco, vorrei ascoltare 17 Re dei Litfiba. Buonanotte, chi non ascolta Radio Manila, game over. In arrivo, Francesco, buonanotte a te.

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

E Another Star, siamo arrivati alle 23:52 minuti, tra poco arriverà la signorina Manila 9001, sempre al 338 50 38 908. Prossimo messaggio: ciao Radio Manila, sono Teresa, mi fai ascoltare Gli anni d'oro di Jack La Furia? Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, buonanotte e buon ascolto Teresa, buon Manila Box, ciao!

con Jack La Furia e gli anni d'oro termina il Manila Box in the Night, amici. Allora, appuntamento adesso, come ricordato prima, con la signorina Manila 9001 per continuare a richiedere le vostre canzoni preferite. Il numero è sempre lo stesso, 338 50 38 908. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento ovviamente è rinnovato a domani, sarà venerdì, sarà tempo di weekend, di partenze per molti, visto anche il clima piuttosto favorevole. Allora ci troveremo di nuovo alle 21 qui alla conduzione del Manila Box in the Night. Grazie per esserci stati, vi auguro buonanotte, un abbraccio da Sergio Melito, ciao.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Pronta e carica a mille per passare tutta la notte assieme a voi e alla vostra musica. Mandatemi le vostre richieste tramite messaggio anche audio e presto saranno in onda su Radio Manila. 338 50 38 908. Vi aspetto e auguro a tutti una splendida nottata. Baci dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina, sono Ciruzzo. Mi piacerebbe ascoltare End of Beginning di Dio.
1: Radio Manila te le suona.

Ciao Radio Manila, sono Massimo, il delivery più veloce del West. Visto che stasera a quanto pare si lavora fino a tardi, non mi puoi mettere qualcosa di un po' che dà la carica? Se ce l'hai, Numb dei Linkin Park. Grazie, ti ascolterà Radio Manila, game over.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Introvabile di Brescia, grazie Chiara. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Giulia da Chieri, mi piacerebbe sentire una qualsiasi canzone di Gigi D'Agostino, grazie mille.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgia. Mi piacerebbe ascoltare Margarita di Elodie Marrakesh. Grazie e buonanotte.
1: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Corrado da Biella. In questa notte di lavoro, se possibile, mettimi il battito animale di Raf. Grazie mille.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
3: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao carissima signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Aid Tu Sei I'm Sorry dei Chicago, per te con mille baci grandissimi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila, puoi fare ai nostri amati magazzinieri della SER una dedica speciale, per non farli sentire soli dedichiamo un'estate italiana di Gianna Nannini, siete nei nostri cuori, dagli esauriti del CNF Sami, Sabri, Roby, Secu e Ciruzzo.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Giovanni da Rivoli. È possibile ascoltare Anoli di Sam Smith? Grazie mille e un saluto.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta
2: è 1:01.

Essere protagonisti su Radio Manila è semplice. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: la signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a

0: Settembre anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340 233 1359. Ripeto 340 233 1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, mi dedichi una canzone d'amore alla mia ragazza, Leonardo da Piobè Siena. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gloria da Pinerolo. Mi faresti ascoltare Flowers di Miley Cyrus?
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: We were good.

0: Buonasera signorina 9001. Qui i colleghi del Teroland mi chiedono se è possibile ascoltare Pedro di Raffaella Carrà. Grazie Simo.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera Radio Manila, anzi buonanotte, sono sempre io, lo Iencone Nazionale da Cascine Vica Rivoli, sono qui con la Scanfina Nazionale e stiamo andando a prendere Teo. Niente, volevamo ascoltare nel tragitto Un angelo disteso al sole di Eros e chiedo l'ascolto. Raggi, qua è un game over!

0: Ciao, siamo i magazzinieri della SER. Volevamo dedicare alle nostre colleghe del confezionamento Cobra di Donatella Rettore.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila 2001. Sempre con te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono qua in macchina con lo Iancone Naturale che ha fatto l'audio di prima e alla fine siamo riusciti a prendere Teo e volevamo ascoltare per favore L'estate addosso di Jovanotti, e chi non ascolta Radio Manila è un

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radio Manila. Radio Manila.
20: Ora esatta.
21: Sono le 2:01.